0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 15 minuti.
2: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:27.
1: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 41 minuti.
2: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 4 ed un minuto.
1: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: le 4 e 28 minuti.
1: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 5 e 17 minuti.
3: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 49 minuti.
2: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 6.
3: Meteo.
4: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono Powerline.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6:28.
1: Meteo.
6: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:44.
2: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7:03.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contromanifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca. Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nella garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto annegato ieri sera nel lago Grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19 quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport. Il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
8: Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, sabato 5 settembre, San Lorenzo Giustiniani, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.38. A Milano sorge alle 6.47 e tramonta alle 19.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, incomincia la prima battaglia della Marna, con la sesta armata francese che attacca le forze tedesche che stanno avanzando verso Parigi. Oltre 2 milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti. Nel 1972 avviene il cosiddetto massacro di Monaco, quando un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico bavarese, uccidendo due componenti della rappresentativa sportiva israeliana e prendendone in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine tedesche finirà in un bagno di sangue. Nel 1980 viene aperta la galleria stradale del San Gottardo. Si tratta del più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km. Nel 1982, a Goodwood in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Nasce il 5 settembre del 1946 a Stone Town, in Tanzania, il cantante, compositore e musicista Freddie Mercury, uno tra i più amati della storia e fondatore e leader dei Queen. Con i Queen dominerà la scena della musica pop e rock mondiale, accumulando una miriade di dischi di platino e vendendo tra i 150 e i 300 milioni di dischi. Poco meno di un anno dopo l'uscita del suo ultimo album, intitolato Innuendo, annuncerà di essere affetto da AIDS e il giorno dopo, il 24 novembre 1991, morirà nella sua casa di Londra. Oltre a quella che viene considerata la sua canzone testamento, e cioè The Show Must Go On, Mercury lascerà anche alcune tracce vocali che verranno pubblicate dopo la sua morte nell'album Made in Heaven. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg, nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7 e 12 minuti.
5: News.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche la primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
11: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
10: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
11: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo: basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
10: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
11: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
10: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto a Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina-Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
8: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 7 e 17 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contro manifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nella garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto annegato ieri sera nel lago Grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19, quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport. Il calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
8: Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 7:24.
10: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche la primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
11: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
10: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
11: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al Forum delle Imprese, il Capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
10: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa, la Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
11: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
10: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto a Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina-Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
8: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, sabato 5 settembre, San Lorenzo Giustiniani, il sole sorge a Roma alle 6:35 e tramonta alle 19:38. A Milano sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, incomincia la prima battaglia della Marna, con la sesta armata francese che attacca le forze tedesche che stanno avanzando verso Parigi. Oltre 2 milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti. Nel 1972 avviene il cosiddetto Massacro di Monaco, quando un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico bavarese, uccidendo 2 componenti della rappresentativa sportiva israeliana e prendendone in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine tedesche finirà in un bagno di sangue. Nel 1980 viene aperta la galleria stradale del San Gottardo. Si tratta del più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km. Nel 1982, a Goodwood in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Nasce il 5 settembre del 1946 a Stone Town, in Tanzania, il cantante, compositore e musicista Freddie Mercury, uno tra i più amati della storia e fondatore e leader dei Queen. Con i Queen dominerà la scena della musica pop e rock mondiale, accumulando una miriade di dischi di platino e vendendo tra i 150 e i 300 milioni di dischi. Poco meno di un anno dopo l'uscita del suo ultimo album, intitolato Innuendo, annuncerà di essere affetto da AIDS e il giorno dopo, il 24 novembre 1991, morirà nella sua casa di Londra. oltre a quella che viene considerata la sua canzone testamento, e cioè The Show Must Go On. Mercury lascerà anche alcune tracce vocali che verranno pubblicate dopo la sua morte nell'album Made in Heaven. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 7 e 31 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contro manifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nella garage dove ha atteso Lorena, l'ha aggredita e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto, ha negato ieri sera nel lago grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19, quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport. Il calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblù Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto. A più tardi.
5: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 35 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre, benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche la primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
5: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
4: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
5: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo: basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
4: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva

0: denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
1: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
0: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto a Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina-Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
2: Meteo.
4: Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, sabato 5 settembre, San Lorenzo Giustiniani, il sole sorge a Roma alle 6:35 e tramonta alle 19:38. A Milano sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, incomincia la prima battaglia della Marna, con la sesta armata francese che attacca le forze tedesche che stanno avanzando verso Parigi. Oltre 2 milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti. Nel 1972 avviene il cosiddetto massacro di Monaco, quando un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico bavarese, uccidendo 2 componenti della rappresentativa sportiva israeliana e prendendone in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine tedesche finirà in un bagno di sangue. Nel 1980 viene aperta la galleria stradale del San Gottardo. Si tratta del più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km. Nel 1982, a Goodwood in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Nasce il 5 settembre del 1946 a Stone Town, in Tanzania, il cantante, compositore e musicista Freddie Mercury, uno tra i più amati della storia e fondatore e leader dei Queen. Con i Queen dominerà la scena della musica pop e rock mondiale, accumulando una miriade di dischi di platino e vendendo tra i 150 e i 300 milioni di dischi. Poco meno di un anno dopo l'uscita del suo ultimo album, intitolato Innuendo, annuncerà di essere affetto da AIDS e il giorno dopo, il 24 novembre 1991, morirà nella sua casa di Londra. Oltre a quella che viene considerata la sua canzone testamento, e cioè The Show Must Go On, Mercury lascerà anche alcune tracce vocali che verranno pubblicate dopo la sua morte nell'album Made in Heaven. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg, nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 7 e 48 minuti.
2: News.
8: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contromanifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU Oleksandr Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nella garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto, ha negato ieri sera nel lago grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19, quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport, il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa. Sono forti le parole del tecnico rossoblù Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.
5: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
5: Meteo.
4: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 7 e 53 minuti.
0: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche la primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
1: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
0: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
1: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Messaggio al Forum delle Imprese, il Capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo, basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
0: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
1: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
0: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto a Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina-Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
2: Meteo.
4: Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre i $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8:03.
4: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince sostiene deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche la primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
7: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
6: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
7: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
6: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Ovella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
7: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago Grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
6: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendoli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
10: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, sabato 5 settembre, San Lorenzo Giustiniani, il sole sorge a Roma alle 6:35 e tramonta alle 19:38. A Milano sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, incomincia la prima battaglia della Marna, con la sesta armata francese che attacca le forze tedesche che stanno avanzando verso Parigi. Oltre 2 milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti. Nel 1972 avviene il cosiddetto massacro di Monaco, quando un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico bavarese, uccidendo due componenti della rappresentativa sportiva israeliana e prendendone in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine tedesche finirà in un bagno di sangue. Nel 1980 viene aperta la galleria stradale del San Gottardo. Si tratta del più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km. Nel 1982, a Goodwood in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Nasce il 5 settembre del 1946 a Stone Town, in Tanzania, il cantante, compositore e musicista Freddie Mercury, uno tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen. Con i Queen dominerà la scena della musica pop e rock mondiale, accumulando una miriade di dischi di platino e vendendo tra i 150 e i 300 milioni di dischi. Poco meno di un anno dopo l'uscita del suo ultimo album, intitolato Innuendo, annuncerà di essere affetto da AIDS e il giorno dopo, il 24 novembre 1991, morirà nella sua casa di Londra. Oltre a quella che viene considerata la sua canzone testamento, e cioè The Show Must Go On, Mercury lascerà anche alcune tracce vocali che verranno pubblicate dopo la sua morte nell'album Made in Heaven. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 8 e 11 minuti.
12: News. Buongiorno dalla redazione.
13: Apriamo con la politica. La festa di Fratelli d'Italia a Bari. Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Tra i tanti punti toccati anche quello energetico. Sentiamo.
14: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia, ed è per questo che dopo 40 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
12: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e chiamato il 112, telefonata poi interrotta bruscamente dall'uomo. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
13: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata alle 6.02 in zona Rieti, come riporta sui social l'Istituto Nazionale di Geofisica. Dall'aggiornamento dei dati forniti dall'INGV risulta che il sisma è stato rilevato ad accumuli con una magnitudo di 2.9 ad una profondità di 9 chilometri.
12: Conflitto russo-ucraino: Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Alexander Poklad, scampato a Raid.
13: L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani, che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 10.
12: Il basket: 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Cechia. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco, che paga un po' di emozione in avvio, ma da metà terzo quarto si affida soprattutto a Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, che non poteva davvero sognare un ritorno in azzurro migliore dopo l'infortunio che le ha fatto saltare lo scorso europeo. Una vittoria pesantissima in ottica qualificazione, passano le prime 3, che porta le azzurre a vivere con la giusta serenità la sfida di domenica con la corazzata Stati Uniti, che ha demolito la Cina.
13: Ed è tutto, a più tardi.
10: Viabilità.
9: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
10: Meteo.
8: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 8:20.
10: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince sostiene deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche che la primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
7: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad. Rimasto illeso, dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
6: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
7: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al Forum delle Imprese, il Capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
6: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Ovella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
7: Tragedia nel torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
6: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter Napoli e alle 20:45 Roma Atalanta. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
8: Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
9: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6:19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg, nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che, tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Sono le 8 e 29 minuti.
17: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
13: Apriamo con la politica. La festa di Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Tra i tanti punti toccati anche quello energetico. Sentiamo.
14: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia, ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
18: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e ha chiamato il 112, telefonata poi interrotta bruscamente dall'uomo. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
13: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata alle 6.02 in zona Rieti, come riporta sui social l'Istituto Nazionale di Geofisica. Dall'aggiornamento dei dati forniti dall'INGV risulta che il sisma è stato rilevato ad accumuli con una magnitudo di 2.9 ad una profondità di 9 chilometri.
18: Conflitto russo-ucraino: Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Alexander Poklad, scampato a raid.
13: L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 10.
18: Il basket, 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Cechia. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco, che paga un po' di emozione in avvio, ma da metà terzo quarto si affida soprattutto a Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, che non poteva davvero sognare un ritorno in azzurro migliore dopo l'infortunio che le ha fatto saltare lo scorso europeo. Una vittoria pesantissima in ottica qualificazione, passano le prime 3, che porta le azzurre a vivere con la giusta serenità la sfida di domenica con la corazzata Stati Uniti, che ha demolito la Cina.
13: Ed è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
8: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: Viabilità.
9: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
17: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, sabato 5 settembre, San Lorenzo Giustiniani, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.38. A Milano sorge alle 6.47 e tramonta alle 19.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, incomincia la prima battaglia della Marna, con la sesta armata francese che attacca le forze tedesche che stanno avanzando verso Parigi. Oltre 2 milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti. Nel 1972 avviene il cosiddetto massacro di Monaco, quando un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico bavarese, uccidendo 2 componenti della rappresentativa sportiva israeliana e prendendone in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine tedesche finirà in un bagno di sangue. Nel 1980 viene aperta la galleria stradale del San Gottardo. Si tratta del più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km. Nel 1982, a Goodwood

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 36 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di settembre, benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre, avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News.
7: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche che la primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
8: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad. Rimasto illeso, dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
7: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
8: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

0: Messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
1: La cronaca, Lorena aveva paura, ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isheri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Ovella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
0: Tragedia nel Torinese, un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago Grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina-Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
3: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km/h. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 5 settembre, San Lorenzo Giustiniani, il sole sorge a Roma alle 6:35 e tramonta alle 19:38. A Milano sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, incomincia la prima battaglia della Marna, con la sesta armata francese che attacca le forze tedesche che stanno avanzando verso Parigi. Oltre 2 milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti. Nel 1972 avviene il cosiddetto massacro di Monaco, quando un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico bavarese, uccidendo due componenti della rappresentativa sportiva israeliana e prendendone in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine tedesche finirà in un bagno di sangue. Nel 1980 viene aperta la galleria stradale del San Gottardo. Si tratta del più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km. Nel 1982, a Goodwood in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Nasce il 5 settembre del 1946 a Stone Town, in Tanzania, il cantante, compositore e musicista Freddie Mercury, uno tra i più amati della storia e fondatore e leader dei Queen. Con i Queen dominerà la scena della musica pop e rock mondiale, accumulando una miriade di dischi di platino e vendendo tra i 150 e i 300 milioni di dischi. Poco meno di un anno dopo l'uscita del suo ultimo album, intitolato Innuendo, annuncerà di essere affetto da AIDS e il giorno dopo, il 24 novembre 1991, morirà nella sua casa di Londra. Oltre a quella che viene considerata la sua canzone testamento, e cioè The Show Must Go On, Mercury lascerà anche alcune tracce vocali che verranno pubblicate dopo la sua morte nell'album Made in Heaven. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Meteo.
5: Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026.
6: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
8: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
9: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
6: Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta, nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, 4,5% e di Enel meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis più 2,02% e Prysmian più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Viabilità.
3: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
12: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
13: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
6: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni, mentre Meloni festeggia Bari partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. La realtà nota è che dopo questi 4 anni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari tra i più bassi. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
9: 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare certo in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
6: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Almeno 4 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kamianske, presidiata la sede dell'intelligence di Kiev, colpita da un drone nel cuore della capitale. Scampato per poco alla morte il capo degli 007 Poklad. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono stati già stabiliti. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. E si chiariscono i contorni di un altro femminicidio avvenuto a Messina, quello di una 40enne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata morta in un cortile lo scorso 14 agosto. Ha confessato di averla strangolata in una lite un 44enne tunisino che nel frattempo è stato arrestato per altri motivi. Vacanze finite quasi per tutti, milioni di italiani in auto per far rientro in città, sulle strade scatta il bollino rosso per il traffico intenso, mentre il caldo continua ad imperversare su buona parte del paese. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
12: Oltre 27 milioni di veicoli in movimento tra oggi e domani, è questa la stima di ANAS in riferimento alle sole strade e autostrade della società del gruppo FS, un vero e proprio controesodo, tenendo naturalmente presenti le ferie, che per alcuni cominciano, per quasi tutti finiscono. Come da tradizione allora, i flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, da Sicilia e Sardegna ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, passando naturalmente per quelle che collegano Roma. In tutto questo, il gran caldo che imperversa su gran parte della penisola. Con l'imminente riapertura delle scuole, infatti, medici e sindacati chiedono di posticipare l'inizio dell'anno scolastico. Negativa la risposta del Ministero dell'Istruzione, che nel frattempo decide di stanziare 20 milioni per il raffrescamento delle aule. L'AFA non darà tregua almeno fino all'8 settembre, poi dovrebbero arrivare le perturbazioni atlantiche, con l'attesissimo crollo delle temperature, che vedrà la riscoperta di numerosi ombrelli.
6: Calcio, un supercomo travolge per 4-1 il Genoa a Marassi nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, volando in testa alla classifica per una notte. Per i Lombardi, reti di Baturina, Diao, doppietta e Nico Paz, resta a secco di punti la squadra di De Rossi, terza sconfitta in altrettante gare. Oggi altre 3 gare, alle 15 si gioca Fiorentina-Torino, poi 2 big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
14: Iniziamo a caricarci da domani pomeriggio, perché poi caricarsi troppo in anticipo non porta mai a buonissime cose. Abbiamo scontrato la Polonia 20 giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
6: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: GR News. Quando ci fa sentire bene.
15: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
17: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
18: Sono le 9:01.
17: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
13: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
6: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni. Mentre Meloni festeggia a Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. La realtà nota è che dopo questi 4 anni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari tra i più bassi. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
9: 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
6: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Almeno 4 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kamianske, presidiata la sede dell'intelligence di Kiev, colpita da un drone nel cuore della capitale. Scampato per poco alla morte il capo degli 007 Poklad. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono stati già stabiliti. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne, che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. E si chiariscono i contorni di un altro femminicidio avvenuto a Messina, quello di una 40enne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata morta in un cortile lo scorso 14 agosto. Ha confessato di averla strangolata in una lite un 44enne tunisino, che nel frattempo è stato arrestato per altri motivi. Vacanze finite quasi per tutti, milioni di italiani in auto per far rientro in città. Sulle strade scatta il bollino rosso per il traffico intenso, mentre il caldo continua ad imperversare su buona parte del paese. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
12: Oltre 27 milioni di veicoli in movimento tra oggi e domani, è questa la stima di ANAS in riferimento alle sole strade e autostrade della società del gruppo FS, un vero e proprio controesodo, tenendo naturalmente presenti le ferie, che per alcuni cominciano, per quasi tutti finiscono. Come da tradizione, allora, i flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, da Sicilia e Sardegna ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, passando naturalmente per quelle che collegano Roma. In tutto questo, il gran caldo che imperversa su gran parte della penisola. Con l'imminente riapertura delle scuole, infatti, medici e sindacati chiedono di posticipare l'inizio dell'anno scolastico. Negativa la risposta del Ministero dell'Istruzione, che nel frattempo decide di stanziare 20 milioni per il raffrescamento delle aule. L'AFA non darà tregua almeno fino all'8 settembre, poi dovrebbero arrivare le perturbazioni atlantiche con l'attesissimo crollo delle temperature, che vedrà la riscoperta di numerosi ombrelli.
6: Calcio: un supercomo travolge per 4-1 il Genoa a Marassi nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, volando in testa alla classifica per una notte. Per i Lombardi, reti di Baturina, Diao, doppietta e Nico Paz, resta a secco di punti la squadra di De Rossi, terza sconfitta in altrettante gare. Oggi altre tre gare, alle 15 si gioca Fiorentina-Torino, poi due big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
14: Iniziamo a caricarci da domani pomeriggio, perché poi caricarsi troppo in anticipo non porta mai a buonissime cose. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
6: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: Viabilità.
3: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
19: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
13: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
6: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni, mentre Meloni festeggia Bari partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. La realtà nota è che dopo questi 4 anni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari tra i più bassi. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
9: 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
6: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Almeno 4 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kamianske, presidiata la sede dell'intelligence di Kiev, colpita da un drone nel cuore della capitale. Scampato per poco alla morte il capo degli 007 Poklad. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono stati già stabiliti. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. E si chiariscono i contorni di un altro femminicidio avvenuto a Messina, quello di una 40enne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata morta in un cortile lo scorso 14 agosto. Ha confessato di averla strangolata in una lite un 44enne tunisino che nel frattempo è stato arrestato per altri motivi. Vacanze finite quasi per tutti, milioni di italiani in auto per far rientro in città, sulle strade scatta il bollino rosso per il traffico intenso, mentre il caldo continua ad imperversare su buona parte del paese. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
12: Oltre 27 milioni di veicoli in movimento tra oggi e domani. È questa la stima di ANAS in riferimento alle sole strade e autostrade della società del gruppo FS. Un vero e proprio controesodo, tenendo naturalmente presenti le ferie, che per alcuni cominciano, per quasi tutti finiscono. Come da tradizione, allora, i flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, da Sicilia e Sardegna ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, passando naturalmente per quelle che collegano Roma. In tutto questo, il gran caldo che imperversa su gran parte della penisola. Con l'imminente riapertura delle scuole, infatti, medici e sindacati chiedono di posticipare l'inizio dell'anno scolastico. Negativa la risposta del Ministero dell'Istruzione, che nel frattempo decide di stanziare 20 milioni per il raffrescamento delle aule. L'AFA non darà tregua almeno fino all'8 settembre, poi dovrebbero arrivare le perturbazioni atlantiche con l'attesissimo crollo delle temperature che vedrà la riscoperta di numerosi ombrelli.
6: Calcio, un supercomo travolge per 4-1 il Genoa a Marassi nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, volando in testa alla classifica per una notte. Per i Lombardi, reti di Baturina, Diaodo, Pietta e Nico Paz, resta a secco di punti la squadra di De Rossi, terza sconfitta in altrettante gare. Oggi altre 3 gare, alle 15 si gioca Fiorentina-Torino, poi 2 big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
14: Iniziamo a caricarci da domani pomeriggio, perché poi caricarsi troppo in anticipo non porta mai a buonissime cose. Abbiamo scontrato la Polonia 20 giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
6: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
17: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 5 settembre, San Lorenzo Giustiniani, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.38. A Milano sorge alle 6.47 e tramonta alle 19.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, incomincia la prima battaglia della Marna, con la Sesta Armata francese che attacca le forze tedesche che stanno avanzando verso Parigi. Oltre 2 milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti. Nel 1972 avviene il cosiddetto massacro di Monaco, quando un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico bavarese, uccidendo due componenti della rappresentativa sportiva israeliana e prendendone in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine tedesche finirà in un bagno di sangue. Nel 1980 viene aperta la galleria stradale del San Gottardo. Si tratta del più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km. Nel 1982, a Goodwood in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Nasce il 5 settembre del 1946 a Stone Town, in Tanzania, il cantante, compositore e musicista Freddie Mercury, uno tra i più amati della storia e fondatore e leader dei Queen. Con i Queen dominerà la scena della musica pop e rock mondiale, accumulando una miriade di dischi di platino e vendendo tra i 150 e i 300 milioni di dischi. Poco meno di un anno dopo l'uscita del suo ultimo album, intitolato Innuendo, annuncerà di essere affetto da AIDS e il giorno dopo, il 24 novembre 1991, morirà nella sua casa di Londra. Oltre a quella che viene considerata la sua canzone testamento, e cioè The Show Must Go On, Mercury lascerà anche alcune tracce vocali che verranno pubblicate dopo la sua morte nell'album Made in Heaven. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
17: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
18: Sono le 9 e 17 minuti.
17: News.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche che la primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
19: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
1: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
19: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
1: La cronaca, Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. E il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Ovella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
0: Tragedia nel torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
17: Meteo.
5: Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
13: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto, come vorrebbe fare il PD anche stavolta. Significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
6: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
9: Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
6: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Ovella, il 36enne che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
14: Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
6: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
18: Sono le 9:29.
17: News.
20: Buongiorno dalla redazione.
21: La politica è in primo piano. Alla festa dei Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1.413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. La Premier difende la riforma elettorale e tra i tanti punti toccati anche quello energetico, con politiche su nucleare e trivellazioni che contrastano però i risultati risultati referendari della 2011 e 2016. Sentiamo.
13: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia. Ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare. Esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
20: Conflitto russo-ucraino, Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Trump ritiene che ci sia una buona possibilità di ottenere una svolta nei negoziati di pace e sul presidente russo dice: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO.
21: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nel garage dove ha atteso Lorena, l'ha aggredita e poi caricata nel bagagliaio. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e avrebbe chiamato il 112, telefonata interrotta bruscamente però dall'uomo. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
20: La squadra mobile della Questura di Bologna, all'esito di un'operazione coordinata dalla Procura Ordinaria e dalla Procura per i minorenni, ha liberato un operaio 23enne tenuto in ostaggio e arrestato tre presunti sequestratori.
21: L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria nazionale dopo la rilevazione dell'influenza aviaria altamente patogena H5 nel pollame domestico nel dipartimento di Colonia. Disposte restrizioni alla movimentazione di pollame domestico e uccelli non sottoposti al sistema di monitoraggio avicolo. Sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. È la seconda emergenza sanitaria per influenza aviaria dichiarata dall'Uruguay nel 2026.
20: Il tennis: gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono al secondo turno del tabellone di doppio maschile degli US Open 2026. La coppia numero 4 del seeding supera all'esordio i francesi Herbert e Alice, sconfitti con lo score di 6-3-7-5 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. Si è chiusa con un super tiebreak invece la corsa di Venus e Serena Williams. Le sorelle americane sono state battute dalla taiwanese Chan Haoqing e dall'australiana Maya Joint.
21: Ed è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
5: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: Viabilità.
3: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
17: L'almanacco del giorno.
20: Oggi, sabato 5 settembre, San Lorenzo Giustiniani, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.38. A Milano sorge alle 6.47 e tramonta alle 19.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, incomincia la prima battaglia della Marna, con la sesta armata francese che attacca le forze tedesche che stanno avanzando verso Parigi. Oltre 2 milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti.
7: Nel 1972 avviene il cosiddetto massacro di Monaco, quando un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico bavarese, uccidendo due componenti della rappresentativa sportiva israeliana e prendendone in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine tedesche finirà in un bagno di sangue. Nel 1980 viene aperta la galleria stradale del San Gottardo. Si tratta del più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km. Nel 1982, a Goodwood in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Nasce il 5 settembre del 1946 a Stone Town, in Tanzania, il cantante, compositore e musicista Freddie Mercury, uno tra i più amati della storia e fondatore e leader dei Queen. Con i Queen dominerà la scena della musica pop e rock mondiale, accumulando una miriade di dischi di platino e vendendo tra i 150 e i 300 milioni di dischi. Poco meno di un anno dopo l'uscita del suo ultimo album, intitolato Innuendo, annuncerà di essere affetto da AIDS e il giorno dopo, il 24 novembre 1991, morirà nella sua casa di Londra. Oltre a quella che viene considerata la sua canzone testamento, e cioè The Show Must Go On, Mercury lascerà anche alcune tracce vocali che verranno pubblicate dopo la sua morte nell'album Made in Heaven. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: GR News.
22: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
23: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
23: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
24: Gruppo Next. Pubblicità su

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9:36 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre, benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
5: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
4: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. La realtà nota è che dopo questi 4 anni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari tra i più bassi. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
6: 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
4: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Almeno 4 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kamiansk, presidiata la sede dell'intelligence di Kiev, colpita da un drone nel cuore della capitale. Scampato per poco alla

0: morte il capo degli 007 Poklad. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono stati già stabiliti. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Esceri gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. E si chiariscono i contorni di un altro femminicidio avvenuto a Messina, quello di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata morta in un cortile lo scorso 14 agosto. Ha confessato di averla strangolata in una lite un 44enne tunisino che nel frattempo è stato arrestato per altri motivi. Vacanze finite quasi per tutti. Tutti milioni di italiani in auto per far rientro in città, sulle strade scatta il bollino rosso per il traffico intenso, mentre il caldo continua ad imperversare su buona parte del paese. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
1: Oltre 27 milioni di veicoli in movimento tra oggi e domani. È questa la stima di ANAS in riferimento alle sole strade e autostrade della società del gruppo FS. Un vero e proprio controesodo, tenendo naturalmente presenti le ferie, che per alcuni cominciano, per quasi tutti finiscono. Come da tradizione, allora, i flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, da Sicilia e Sardegna ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, passando naturalmente per quelle che collegano Roma. In tutto questo, il gran caldo che imperversa su gran parte della penisola. Con l'imminente riapertura delle scuole, infatti, medici e sindacati chiedono di posticipare l'inizio dell'anno scolastico. Negativa la risposta del Ministero dell'Istruzione, che nel frattempo decide di stanziare 20 milioni per il raffrescamento delle aule. L'AFA non darà tregua almeno fino all'8 settembre, poi dovrebbero arrivare le perturbazioni atlantiche con l'attesissimo crollo delle temperature che vedrà la riscoperta di numerosi ombrelli.
0: Calcio, un supercomo travolge per 4-1 il Genoa a Marassi nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, volando in testa alla classifica per una notte. Per i Lombardi, reti di Baturina, Diao, doppietta e Nico Paz, resta a secco di punti la squadra di De Rossi, terza sconfitta in altrettante gare. Oggi altre tre gare, alle 15 si gioca Fiorentina-Torino, poi due big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
2: Iniziamo a caricarci da domani pomeriggio, perché poi caricarsi troppo in anticipo non porta mai a buonissime cose. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
0: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Iscieri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un SMS alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
6: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 5 settembre, San Lorenzo Giustiniani, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.38. A Milano sorge alle 6.47 e tramonta alle 19.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, incomincia la prima battaglia della Marna, con la Sesta Armata francese che attacca le forze tedesche che stanno avanzando verso Parigi. Oltre 2 milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti. Nel 1972 avviene il cosiddetto massacro di Monaco, quando un comando di terroristi palestinesi rompe nel villaggio olimpico bavarese, uccidendo 2 componenti della rappresentativa sportiva israeliana e prendendone in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine tedesche finirà in un bagno di sangue. Nel 1980 viene aperta la galleria stradale del San Gottardo. Si tratta del più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km. Nel 1982, a Goodwood in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Nasce il 5 settembre del 1946 a Stone Town, in Tanzania, il cantante, compositore e musicista Freddie Mercury, uno tra i più amati della storia e fondatore e leader dei Queen. Con i Queen dominerà la scena della musica pop e rock mondiale, accumulando una miriade di dischi di platino e vendendo tra i 150 e i 300 milioni di dischi. Poco meno di un anno dopo l'uscita del suo ultimo album, intitolato Innuendo, annuncerà di essere affetto da AIDS e il giorno dopo, il 24 novembre 1991, morirà nella sua casa di Londra. Oltre a quella che viene considerata la sua canzone testamento, e cioè The Show Must Go On, Mercury lascerà anche alcune tracce vocali che verranno pubblicate dopo la sua morte nell'album Made in Heaven. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 9 e 51 minuti. Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Meteo.
3: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Iscieri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un SMS alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuoricasa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 10. E due minuti.
4: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche la primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
7: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
6: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
7: Da Cernobbio arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo, basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
6: La cronaca, Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. E il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
7: Tragedia nel torinese, un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
6: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendoli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
8: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
9: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, sabato 5 settembre, San Lorenzo Giustiniani, il sole sorge a Roma alle 6:35 e tramonta alle 19:38. A Milano sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, incomincia la prima battaglia della Marna, con la sesta armata francese che attacca le forze tedesche che stanno avanzando verso Parigi. Oltre 2 milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti. Nel 1972 avviene il cosiddetto massacro di Monaco, quando un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico bavarese, uccidendo due componenti della rappresentativa sportiva israeliana e prendendone in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine tedesche finirà in un bagno di sangue. Nel 1980 viene aperta la galleria stradale del San Gottardo. Si tratta del più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km. Nel 1982, a Goodwood in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Nasce il 5 settembre del 1946 a Stone Town, in Tanzania, il cantante, compositore e musicista Freddie Mercury, uno tra i più amati della storia e fondatore e leader dei Queen. Con i Queen dominerà la scena della musica pop e rock mondiale, accumulando una miriade di dischi di platino e vendendo tra i 150 e i 300 milioni di dischi. Poco meno di un anno dopo l'uscita del suo ultimo album, intitolato Innuendo, annuncerà di essere affetto da AIDS e il giorno dopo, il 24 novembre 1991, morirà nella sua casa di Londra. Oltre a quella che viene considerata la sua canzone testamento, e cioè The Show Must Go On, Mercury lascerà anche alcune tracce vocali che verranno pubblicate dopo la sua morte nell'album Made in Heaven. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 10 e 10 minuti.
4: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Economia in primo piano. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio dei 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto, mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147.
11: È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. L'ha deciso il magistrato della Procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I carabinieri hanno trovato in casa una lettera nella quale l'uomo parlava di problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. Il sindaco annuncia lutto cittadino per il giorno dei funerali.
12: Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. E quanto si legge in un post su Facebook ed Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato 5 Stelle. Il rientro di Di Battista in Italia da Cuba, dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi.
11: Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato a raid. 4 i morti nel raid russo a Kamiansk.
12: Bruxelles interviene sul mercato degli affitti brevi nelle aree europee, dove trovare casa è diventato più difficile e costoso, proponendo un criterio comune a tutti gli stati membri, che dovrebbe individuare le zone considerate sotto stress abitativo, nelle quali le autorità potranno adottare misure per limitare l'impatto delle locazioni di breve durata. Il prezzo medio di una casa deve essere almeno 8 volte il reddito disponibile medio e il rapporto deve essere cresciuto nell'ultimo decennio.
11: Lo sport e il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa. Sono forti le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45.
12: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Iscieri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un sms alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 e 20 minuti.
15: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
18: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
17: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. La realtà nota è che dopo questi 4 anni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari tra i più bassi. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
19: 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
17: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Almeno 4 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kamianske, presidiata la sede dell'intelligence di Kiev, colpita da un drone nel cuore della capitale. Scampato per poco alla morte il capo degli 007 Poklad. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono stati già stabiliti. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne, che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Esceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. E si chiariscono i contorni di un altro femminicidio avvenuto a Messina, quello di una 40enne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata morta in un cortile lo scorso 14 agosto. Ha confessato di averla strangolata in una lite un 44enne tunisino, che nel frattempo è stato arrestato per altri motivi. Vacanze finite quasi per tutti, milioni di italiani in auto per far rientro in città. Sulle strade scatta il bollino rosso per il traffico intenso, mentre il caldo continua ad imperversare su buona parte del paese. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
20: Oltre 27 milioni di veicoli in movimento tra oggi e domani, è questa la stima di ANAS in riferimento alle sole strade e autostrade della società del gruppo FS, un vero e proprio controesodo, tenendo naturalmente presenti le ferie, che per alcuni cominciano, per quasi tutti finiscono. Come da tradizione, allora, i flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, da Sicilia e Sardegna ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, passando naturalmente per quelle che collegano Roma. In tutto questo, il gran caldo che imperversa su gran parte della penisola. Con l'imminente riapertura delle scuole, infatti, medici e sindacati chiedono di posticipare l'inizio dell'anno scolastico. Negativa la risposta del Ministero dell'Istruzione, che nel frattempo decide di stanziare 20 milioni per il raffrescamento delle aule. L'AFA non darà tregua almeno fino all'8 settembre, poi dovrebbero arrivare le perturbazioni atlantiche, con l'attesissimo crollo delle temperature, che vedrà la riscoperta di numerosi ombrelli.
17: Calcio, un Supercomo travolge per 4 4-1 il Genoa a Marassi nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, volando in testa alla classifica per una notte. Per i Lombardi, reti di Baturina, Diao, doppietta e Nico Paz, resta a secco di punti la squadra di De Rossi, terza sconfitta in altrettante gare. Oggi altre tre gare, alle 15 si gioca Fiorentina-Torino, poi due big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
0: Iniziamo a caricarci da domani pomeriggio, perché poi caricarsi troppo in anticipo non porta mai a buonissime cose. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
17: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Meteo.
8: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
15: Viabilità.
9: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
15: News.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Iscieri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un sms alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che tre giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità, la mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al Red Carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time, di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre i $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: GR News.
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Radio GR News.
3: Sono le 10:34.
24: E
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla

0: del 2027, insieme alle comunali delle grandi città, agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
1: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare da NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
0: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
1: Da Cernobbio arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo, basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
0: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. E il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Ovella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
1: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'Eli Soccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
0: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello, prima di suicidarsi gettandosi dallo stesso

0: Adesso cavalcavia. Vella ha mandato un SMS alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla mostra del cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time, di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, sabato 5 settembre, San Lorenzo Giustiniani, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.38. A Milano sorge alle 6.47 e tramonta alle 19.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, incomincia la prima battaglia della Marna, con la Sesta Armata francese che attacca le forze tedesche che stanno avanzando verso Parigi. Oltre 2 milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti. Nel 1972 avviene il cosiddetto massacro di Monaco, quando un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico bavarese, uccidendo 2 componenti della rappresentativa sportiva israeliana e prendendone in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine tedesche finirà in un bagno di sangue. Nel 1980 viene aperta la galleria stradale del San Gottardo. Si tratta del più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km. Nel 1982, a Goodwood in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Nasce il 5 settembre del 1946 a Stone Town, in Tanzania, il cantante, compositore e musicista Freddie Mercury, uno tra i più amati della storia e fondatore e leader dei Queen. Con i Queen dominerà la scena della musica pop e rock mondiale, accumulando una miriade di dischi di platino e vendendo tra i 150 e i 300 milioni di dischi. Poco meno di un anno dopo l'uscita del suo ultimo album, intitolato Innuendo, annuncerà di essere affetto da AIDS e il giorno dopo, il 24 novembre 1991, morirà nella sua casa di Londra. Oltre a quella che viene considerata la sua canzone testamento, e cioè The Show Must Go On, Mercury lascerà anche alcune tracce vocali che verranno pubblicate dopo la sua morte nell'album Made in Heaven. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 10 e 47 minuti.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Iscieri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un SMS alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo commettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla mostra del cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 10 e 57 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Economia in primo piano. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio dei 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto, mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147.
8: È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. L'ha deciso il magistrato della Procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I carabinieri hanno trovato in casa una lettera nella quale l'uomo parlava di problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. Il sindaco annuncia lutto cittadino per il giorno dei funerali.
9: Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. E quanto si legge in un post su Facebook ed Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato 5 Stelle. Il rientro di Di Battista in Italia da Cuba, dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi.
8: Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato a raid. 4 i morti nel raid russo a Kamiansk.
9: Bruxelles interviene sul mercato degli affitti brevi nelle aree europee dove trovare casa è diventato più difficile e costoso, proponendo un criterio comune a tutti gli stati membri che dovrebbe individuare le zone considerate sotto stress abitativo, nelle quali le autorità potranno adottare misure per limitare l'impatto delle locazioni di breve durata. Il prezzo medio di una casa deve essere almeno 8 volte il reddito disponibile medio e il rapporto deve essere cresciuto nell'ultimo decennio.
8: Lo sport e il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa. Sono forti le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 ed un minuto.
1: News.
14: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
15: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
14: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
15: Da Cernobbio arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo, basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
14: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. E il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
15: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'Eli Soccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
14: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20.45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
7: Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
8: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La terza giornata di Serie A si è aperta con largo successo 4-1 del Como in trasferta contro il Genoa. Aprono le marcature i padroni di casa col mancino di Osmacic, ma è un vantaggio che dura poco. Pareggia subito Baturina dalla distanza, poi il tiro al volo di Diaw buca il portiere e ribalta il punteggio. Nico Pazza aumenta il divario a fine primo tempo, nel secondo entra Ken e serve l'assist per il bis personale di Diaw che chiude i giochi. Oggi Fiorentina-Torino alle 15, poi Big Match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. La Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Monza con George Russell, che è stato il più veloce nelle FP2 davanti a Leclerc e Antonelli. A Monza al caldo entra tra le variabili del weekend. Con l'indice di calore previsto oltre la soglia dei 31 gradi, la FIA ha attivato la procedura di ITA-SAR. I piloti potranno così ricorrere al gilet refrigerante pensato per contrastare le temperature estreme che nell'abitacolo possono superare i 50 gradi. Settima giornata agli US Open, si chiude oggi il terzo turno con due italiani in campo. Il primo protagonista sarà Flavio Cobolli, che su Louis Armstrong affronterà Alexander Block, numero 34 al mondo. Sarà il rematch della recente sfida ai Cincinnati, vinta dall'azzurro in 3-7. Successivamente toccherà Luciano Darderi contro l'australiano Dean Sweeney, reduce dal successo su Lorenzo Musetti. Nuovo impegno in notturna per il numero 1 del seeding, Sasha Zverev, che sfiderà il cileno Tabillo. Ai mondiali di Berlino le azzurre del basket si sono imposte 63-54 sulla Repubblica Ceca nella gara d'esordio, riprendendo con successo un cammino che nel torneo iridato si era interrotto il 12 giugno 1994. La squadra di Andrea Capobianco, dopo l'inizio timido, ha saputo prendere in mano le redini del gioco e ha chiuso in pieno controllo, scaldando il dovere i muscoli in attesa del secondo match del girone, quello sulla carta già deciso di domenica contro la corazzata USA, che ha cominciato battendo la Cina 94-61. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. La gara si gioca oggi alle 18. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11:09.
5: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva la registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
7: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
8: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La terza giornata di Serie A si è aperta con largo successo 4-1 del Como in trasferta contro il Genoa. Aprono le marcature i padroni di casa col mancino di Osmasic, ma è un vantaggio che dura poco. Pareggia subito Baturina dalla distanza, poi il tiro al volo di Diaw buca il portiere e ribalta il punteggio. Nico Pazza aumenta il divario a fine primo tempo, nel secondo entra Ken e serve l'assist per il bis personale di Diaw che chiude i giochi. Oggi Fiorentina-Torino alle 15, poi Big Match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. La Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Monza con George Russell, che è stato il più veloce nelle FP2 davanti a Leclerc e Antonelli. A Monza al caldo entra tra le variabili del weekend. Con l'indice di calore previsto oltre la soglia dei 31 gradi, la FIA ha attivato la procedura di ITA-SAR. I piloti potranno così ricorrere al gilet refrigerante pensato per contrastare le temperature estreme che nell'abitacolo possono superare i 50 gradi. Settima giornata agli US Open, si chiude oggi il terzo turno con due italiani in campo. Il primo protagonista sarà Flavio Cobolli, che su Louis Armstrong affronterà Alexander Block, numero 34 al mondo. Sarà il rematch della recente sfida di Cincinnati, vinta dall'azzurro in 3-7. Successivamente toccherà Luciano Darderi contro l'australiano Dean Sweeney, reduce dal successo su Lorenzo Musetti. Nuovo impegno in notturna per il numero 1 del seeding, Sasha Zverev, che sfiderà il cileno Tabillo. Ai mondiali di Berlino le azzurre del basket si sono imposte 63-54 sulla Repubblica Ceca nella gara d'esordio, riprendendo con successo un cammino che nel torneo iridato si era interrotto il 12 giugno 1994. La squadra di Andrea Capobianco, dopo l'inizio timido, ha saputo prendere in mano le redini del gioco e ha chiuso in pieno controllo, scaldando il dovere i muscoli in attesa del secondo match del girone, quello sulla carta già deciso di domenica contro la corazzata USA, che ha cominciato battendo la Cina 94-61. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. La gara si gioca oggi alle 18. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 11 e 19 minuti.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Donald Trump invia Witkoff Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato al raid. 4 i morti invece in un altro attacco russo a Kamiansk.
8: Medio Oriente, una piccola petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili USA nei pressi dell'isola di Karg nel Golfo Persico. L'hanno riferito media iraniani dopo che sono state udite esplosioni nella zona. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Secondo Trump si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo stretto.
9: Alessandro Di Battista, a quanto si apprende, è stato operato a Cuba, per questo è slittato il suo rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle era stato ricoverato il 28 agosto a Santa Clara in seguito ad un malore. Trasferito a La Habana, era arrivata anche un'equipe un'equipe sanitaria delle Gemelle di Roma per affiancare i medici cubani. Di Battista stava lavorando ad un reportage a Cuba. Lui stesso aveva annunciato sui social il suo rientro.
8: Ha approfittato di un breve periodo di convivenza sotto lo stesso tetto per abusare sessualmente di una bambina. L'uomo, un 75enne cubano, è stato arrestato dalla polizia ed ora gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne. L'aggressore è stato sorpreso durante la violenza dalla madre della vittima, che da poche settimane con le sue figlie si era stabilita nell'abitazione dell'uomo.
9: Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che dal pomeriggio di ieri era apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente si estende per 28 chilometri. I vigili del fuoco, in coordinamento con la protezione civile, utilizzando 7 barriere di contenimento, sono riusciti almeno in parte a frenarne la corsa. Una parte però, seppur minima, ha raggiunto la darsena di Milano.
8: L'ondata climatica che investirà parte di altri continenti potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. Ecco l'arrivo del Niño, temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Il primo fine settimana di settembre sarà ancora dominato dall'alta pressione subtropicale africana, ma già dall'inizio della prossima settimana l'ondulazione della corrente a getto polare porterà i primi segnali di cambiamento.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
8: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La terza giornata di Serie A si è aperta con largo successo 4-1 del Como in trasferta contro il Genoa. Aprono le marcature i padroni di casa col mancino di Osmacic, ma è un vantaggio che dura poco. Pareggia subito Baturina dalla distanza, poi il tiro al volo di Diaw buca il portiere e ribalta il punteggio. Nico Pazza aumenta il divario a fine primo tempo, nel secondo entra Ken e serve l'assist per il bis personale di Diaw, che chiude i giochi. Oggi Fiorentina-Torino alle 15, poi big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. La Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Monza con George Russell, che è stato il più veloce nelle FP2 davanti a Leclerc e Antonelli. A Monza al caldo entra tra le variabili del weekend. Con l'indice di calore previsto oltre la soglia dei 31 gradi, la FIA ha attivato la procedura di ITA-SAR. I piloti potranno così ricorrere al gilet refrigerante pensato per contrastare le temperature estreme, che nell'abitacolo possono superare i 50 gradi. Settima giornata agli US Open. Si chiude oggi il terzo turno con due italiani in campo. Il primo protagonista sarà Flavio Cobolli, che su Louis Armstrong affronterà Alexander Block, numero 34 al mondo. Sarà il rematch della recente sfida di Cincinnati, vinta dall'azzurro in 3-7. Successivamente toccherà Luciano Darderi contro l'australiano Dean Sweeney, reduce dal successo su Lorenzo Musetti. Nuovo impegno in notturna per il numero 1 del seeding, Sasha Zverev, che sfiderà il cileno Tabillo. Ai mondiali di Berlino le azzurre del basket si sono imposte 63-54 sulla Repubblica Ceca nella gara d'esordio, riprendendo con successo un cammino che nel torneo iridato si era interrotto il 12 giugno 1994. La squadra di Andrea Capobianco, dopo l'inizio timido, ha saputo prendere in mano le redini del gioco e ha chiuso in pieno controllo, scaldando il dovere i muscoli in attesa del secondo match del girone, quello sulla carta già deciso di domenica contro la corazzata USA, che ha cominciato battendo la Cina 94-61. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. La gara si gioca oggi alle 18. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: News.
14: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
15: Donald Trump invia Phil Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
14: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviare H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
15: Da Cernobbio arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Una bello rivolto anche al mondo produttivo, basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
14: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. E il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
15: Tragedia nel torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
14: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendoli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida in Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11:30.
20: E Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno dal 9 al 13 settembre è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione è nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
21: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
9: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato al raid. 4 i morti invece in un altro attacco russo a Kamianske.
22: Medio Oriente, una piccola petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili USA nei pressi dell'isola di Karg nel Golfo Persico. L'hanno riferito media iraniani dopo che sono state udite esplosioni nella zona. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Secondo Trump si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo stretto.
9: Alessandro Di Battista, quanto si apprende, è stato operato a Cuba, per questo è slittato il suo rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle era stato ricoverato il 28 agosto a Santa Clara in seguito ad un malore. Trasferito a La Habana, era arrivata anche un'equipe sanitaria delle Gemelle di Roma per affiancare i medici cubani. Di Battista stava lavorando ad un reportage a Cuba. Lui stesso aveva annunciato sui social il suo rientro.
22: Ha approfittato di un breve periodo di convivenza sotto lo stesso tetto per abusare sessualmente di una bambina. L'uomo, un 75enne cubano, è stato arrestato dalla polizia ed ora gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne. L'aggressore è stato sorpreso durante la violenza dalla madre della vittima, che da poche settimane con le sue figlie si era stabilita nell'abitazione dell'uomo.
9: Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che dal pomeriggio di ieri era apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente si estende per 28 chilometri. I vigili del fuoco, in coordinamento con la protezione civile, utilizzando 7 barriere di contenimento, sono riusciti almeno in parte a frenarne la corsa. Una parte però, seppur minima, ha raggiunto la darsena di Milano.
22: L'ondata climatica che investirà parte di altri continenti potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia con conseguenze ancora imprevedibili. Ecco l'arrivo del Niño, temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Il primo fine settimana di settembre sarà ancora dominato dall'alta pressione subtropicale africana, ma già dall'inizio della prossima settimana l'ondulazione della corrente a getto polare porterà i primi segnali di cambiamento.
9: Ed è tutto, a più tardi.
20: Meteo.
7: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
20: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Iscieri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un SMS alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli.

0: Uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità la mostra del cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time, di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 11 e 39 minuti.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Un giorno dalla

0: Passione Sportiva e da Daniele Campanari. La terza giornata di Serie A si è aperta con largo successo 4-1 del Como in trasferta contro il Genoa. Aprono le marcature i padroni di casa col mancino di Osmacic, ma è un vantaggio che dura poco. Pareggia subito Baturina dalla distanza, poi il tiro al volo di Diao buca al portiere e ribalta il punteggio. Nico Pazza aumenta il divario a fine primo tempo, nel secondo entra Ken e serve l'assist per il bis personale di Diao che chiude i giochi. Oggi Fiorentina-Torino alle 15, poi Big Match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. La Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Monza con George Russell che è stato il più veloce nelle FP2 davanti a Leclerc e Antonelli. A Monza al caldo entra tra le variabili del weekend. Con l'indice di calore previsto oltre la soglia dei 31 gradi, la FIA ha attivato la procedura di IT Hazard. I piloti potranno così ricorrere al gilet refrigerante pensato per contrastare le temperature estreme che nell'abitacolo possono superare i 50 gradi. Settima giornata agli US Open, si chiude oggi il terzo turno con due italiani in campo. Il primo protagonista sarà Flavio Cobolli, che su Louis Armstrong affronterà Alexander Block, numero 34 al mondo. Sarà il rematch della recente sfida di Cincinnati, vinta dall'azzurro in 3-7. Successivamente toccherà Luciano Darderi contro l'australiano Dean Sweeney, reduce dal successo su Lorenzo Musetti. Nuovo impegno in notturna per il numero 1 del seeding, Sasha Zverev, che sfiderà il cileno Tabillo. Ai mondiali di Berlino le azzurre del basket si sono imposte 63-54 sulla Repubblica Ceca nella gara d'esordio, riprendendo con un successo un cammino che nel torneo iridato si era interrotto il 12 giugno 1994. La squadra di Andrea Capobianco, dopo l'inizio timido, ha saputo prendere in mano le redini del gioco e ha chiuso in pieno controllo, scaldando il dovere i muscoli in attesa del secondo match del girone, quello sulla carta già deciso di domenica contro la corazzata USA, che ha cominciato battendo la Cina 94-61. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. La gara si gioca oggi alle 18. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg, nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 4 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 11:49.
2: News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giorgia Meloni celebra Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche la primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
6: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare da NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
5: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospese anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
6: Da Cernobbio arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo, basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
5: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. E il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
6: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'Eli Soccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
5: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendoli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 chilometri dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha aggredita nel garage di casa alla periferia di Firenze, l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello, e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. Secondo gli investigatori la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto. È finita, tua figlia è morta, il messaggio scritto alla mamma della vittima dal 36enne, che ha chiamato anche sua madre confessando il delitto. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
7: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
8: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato al raid. 4 i morti invece in un altro attacco russo a Kamiansk.
0: In Oriente, una piccola petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili USA nei pressi dell'isola di Karg nel Golfo Persico. L'hanno riferito media iraniani dopo che sono state udite esplosioni nella zona. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Secondo Trump si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo stretto.
8: Alessandro Di Battista, quanto si apprende, è stato operato a Cuba, per questo è slittato il suo rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle era stato ricoverato il 28 agosto a Santa Clara in seguito ad un malore. Trasferito a L'Avana, era arrivata anche un'equipe sanitaria delle Gemelle di Roma per affiancare i medici cubani. Di Battista stava lavorando ad un reportage a Cuba. Lui stesso aveva annunciato sui social il suo rientro.
0: Ha approfittato di un breve periodo di convivenza sotto lo stesso tetto per abusare sessualmente di una bambina. L'uomo, un 75enne cubano, è stato arrestato dalla polizia ed ora gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne. L'aggressore è stato sorpreso durante la violenza dalla madre della vittima, che da poche settimane con le sue figlie si era stabilita nell'abitazione dell'uomo.
8: Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che dal pomeriggio di ieri era apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente si estende per 28 chilometri. I vigili del fuoco, in coordinamento con la protezione civile, utilizzando 7 barriere di contenimento, sono riusciti, almeno in parte, a frenarne la corsa. Una parte però, seppur minima, ha raggiunto la Darsena di Milano.
0: L'ondata climatica che investirà parte di altri continenti potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. Ecco l'arrivo del Niño, temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Il primo fine settimana di settembre sarà ancora dominato dall'alta pressione subtropicale africana, ma già dall'inizio della prossima settimana l'ondulazione della corrente a getto polare porterà i primi segnali di cambiamento.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 ed un minuto.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
5: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare pentastellato sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
4: Un femminicidio dall'epilogo degno di un film dell'orrore. Lorena Isceri, 45 anni, giovedì è stata uccisa dal suo ex compagno. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, il 36enne l'ha lanciata da un viadotto della 1 all'altezza di Barberino. Poi anche lui si è tolto la vita. La donna era riuscita a dare l'allarme al 112 dal bagagliaio dell'auto, ma quando l'uomo ha visto arrivare i poliziotti l'ha spinta nel vuoto. Aveva paura ma non l'ha denunciato, ha raccontato la mamma della vittima.
5: Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile di via La Farina a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto al culmine di una lite.
4: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo, scrive La Repubblica, che riporta in prima pagina la notizia, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma.
5: Dobbiamo raggiungere un accordo sullo bilancio dell'Unione Europea entro fine 2026. Non possiamo rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Così il presidente del Consiglio europeo Costa al forum di Cernobbio. Vi sarebbe un impatto sui nostri agricoltori, imprese, studenti, ricercatori, innovatori e sui cittadini, ha detto Costa. Oggi Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, che il dibattito fosse pubblico e tutti potessero seguire anche da fuori.
4: Economia. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto col Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire, la benzina è arrivata a 2,39 euro, il gasolio a 2,147 euro.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra Trap. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 chilometri dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha aggredita nel garage di casa alla periferia di Firenze, l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello, e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. Secondo gli investigatori la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto. È finita, tua figlia è morta, il messaggio scritto alla mamma della vittima dal 36enne, che ha chiamato anche sua madre confessando il delitto. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Bloks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 12 e 8 minuti.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
5: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare pentastellato sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
4: Un femminicidio dall'epilogo degno di un film dell'orrore. Lorena Isceri, 45 anni, giovedì è stata uccisa dal suo ex compagno. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, il 36enne l'ha lanciata da un viadotto della 1 all'altezza di Barberino. Poi anche lui si è tolto la vita. La donna era riuscita a dare l'allarme al 112 dal bagagliaio dell'auto, ma quando l'uomo ha visto arrivare i poliziotti l'ha spinta nel vuoto. Aveva paura ma non l'ha denunciato, ha raccontato la mamma della vittima.
5: Svolta nelle indagini sulla morte di una 40enne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile di via La Farina a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto al culmine di una lite.
4: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo, scrive La Repubblica, che riporta in prima pagina la notizia, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma.
5: Dobbiamo raggiungere un accordo sullo bilancio dell'Unione Europea entro fine 2026. Non possiamo rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Così il presidente del Consiglio europeo Costa al forum di Cernobbio. Vi sarebbe un impatto sui nostri agricoltori, imprese, studenti, ricercatori, innovatori e sui cittadini, ha detto Costa. Oggi Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, che il dibattito fosse pubblico e tutti potessero seguire anche da fuori.
4: Economia, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto col Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire, la benzina è arrivata a 2,39 euro, il gasolio a 2,147 euro.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 chilometri dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmin Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Bloks e Luciano Darderi, opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg, nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 e 18 minuti.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare pentastellato sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
4: Un femminicidio dall'epilogo degno di un film dell'orrore. Lorena Isceri, 45 anni, giovedì è stata uccisa dal suo ex compagno. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, il 36enne l'ha lanciata da un viadotto della 1 all'altezza di Barberino. Poi anche lui si è tolto la vita. La donna era riuscita a dare l'allarme al 112 dal bagagliaio dell'auto, ma quando l'uomo ha visto arrivare i poliziotti l'ha spinta nel vuoto. Aveva paura ma non l'ha denunciato, ha raccontato la mamma della vittima.
5: Svolta nelle indagini sulla morte di una 40enne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile di via La Farina a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona persona di aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto al culmine di una lite.
4: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo, scrive la Repubblica, che riporta in prima pagina la notizia, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma.
5: Dobbiamo raggiungere un accordo sullo bilancio dell'Unione Europea entro fine 2026. Non possiamo rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Così il presidente del Consiglio europeo Costa al forum di Cernobbio. Vi sarebbe un impatto sui nostri agricoltori, imprese, studenti, ricercatori, innovatori e sui cittadini, ha detto Costa. Oggi Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, che il dibattito fosse pubblico e tutti potessero seguire anche da fuori.
4: Economia, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto col Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire, la benzina è arrivata a 2,39 euro, il gasolio a 2,147 euro.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio. Filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 chilometri dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha aggredita nel garage di casa alla periferia di Firenze, l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello, e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. Secondo gli investigatori, la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto. È finita, tua figlia è morta, il messaggio scritto alla mamma della vittima dal 36enne, che ha chiamato anche sua madre confessando il delitto. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese, oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Bloks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Meteo.
6: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
5: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare pentastellato sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
4: Un femminicidio dall'epilogo degno di un film dell'orrore. Lorena Isceri, 45 anni, giovedì è stata uccisa dal suo ex compagno. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, il 36enne l'ha lanciata da un viadotto della 1 all'altezza di Barberino. Poi anche lui si è tolto la vita. La donna era riuscita a dare l'allarme al 112 dal bagagliaio dell'auto, ma quando l'uomo ha visto arrivare i poliziotti l'ha spinta nel vuoto. Aveva paura ma non l'ha denunciato, ha raccontato la mamma della vittima.
5: Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile di via La Farina a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto al culmine di una lite.
4: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo, scrive La Repubblica, che riporta in prima pagina la notizia, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma.
5: Dobbiamo raggiungere un accordo sullo bilancio dell'Unione Europea entro fine 2026. Non possiamo rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Così il presidente del Consiglio europeo Costa al forum di Cernobbio. Vi sarebbe un impatto sui nostri agricoltori, imprese, studenti, ricercatori, innovatori e sui cittadini, ha detto Costa. Oggi Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, che il dibattito fosse pubblico e tutti potessero seguire anche da fuori.
4: Economia, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto col Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire, la benzina è arrivata a 2,39 euro, il gasolio a 2,147 euro.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 12 e 32 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon mese di settembre, benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti, filo conduttore degli incontri l'agenda per l'Europa. E a Cernobbio oggi il giorno anche del leader di Futuro Nazionale Vannacci, intervenuto in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, non tutti scalpitano per entrare nella UE, le parole del generale. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, la dura replica dell'ex premier. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
14: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
15: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. Dalla ricostruzione si apprende che Vella non aveva accettato la fine della loro storia, l'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo. Ed emergono dettagli che avvalorano l'ipotesi della premeditazione e chiariscono il quadro di alterazione dell'uomo che, dopo aver compiuto il delitto, ha inviato un SMS alla madre della vittima e ha telefonato alla sua di madre confessando tutto.
7: Caro carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. Il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto aiuti selettivi e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri.

0: Champions che ci consegna un sabato che è aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu e Max Allegri:
1: siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
2: Siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
0: Alle 20.45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini. All'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
3: La musica incontra la natura succede in Sila, dove da oggi l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A farla mare comincia tu. Ce ne parla Alessio Galea.
4: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A farla amare comincia tu opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in 3 weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend sabato 12 settembre spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la 2ª giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 chilometri dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e

0: Luciano Darderi, opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 44 minuti.
3: News. Bentrovati dalla redazione.
4: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare pentastellato sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
3: Un femminicidio dall'epilogo degno di un film dell'orrore. Lorena Isceri, 45 anni, giovedì è stata uccisa dal suo ex compagno. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, il 36enne l'ha lanciata da un viadotto della 1 all'altezza di Barberino. Poi anche lui si è tolto la vita. La donna era riuscita a dare l'allarme al 112 dal bagagliaio dell'auto, ma quando l'uomo ha visto arrivare i poliziotti l'ha spinta nel vuoto. Aveva paura ma non l'ha denunciato, ha raccontato la mamma della vittima.
4: Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile di via La Farina a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto al culmine di una lite.
3: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo, scrive La Repubblica, che riporta in prima pagina la notizia, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma.
4: Dobbiamo raggiungere un accordo sullo bilancio dell'Unione Europea entro fine 2026. Non possiamo rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Così il presidente del Consiglio europeo Costa al forum di Cernobbio. Vi sarebbe un impatto sui nostri agricoltori, imprese, studenti, ricercatori, innovatori e sui cittadini, ha detto Costa. Oggi Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, che il dibattito fosse pubblico e tutti potessero seguire anche da fuori.
3: Economia. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto col Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire, la benzina è arrivata a 2,39 euro e il gasolio a 2,147 euro.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui sui social dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha aggredita nel garage di casa alla periferia di Firenze, l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello, e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. Secondo gli investigatori la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto. È finita, tua figlia è morta, il messaggio scritto alla mamma della vittima dal 36enne, che ha chiamato anche sua madre confessando il delitto. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmin Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili. domicilio sia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 54 minuti.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti, filo conduttore degli incontri l'agenda per l'Europa. E a Cernobbio oggi è il giorno anche del leader di Futuro Nazionale Vannacci, intervenuto in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, non tutti scalpitano per entrare nella UE, le parole del generale. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, la dura replica dell'ex premier. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
8: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. Dalla ricostruzione si apprende che Vella non aveva accettato la fine della loro storia, l'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo. Ed emergono dettagli che avvalorano l'ipotesi della premeditazione e chiariscono il quadro di alterazione dell'uomo che, dopo aver compiuto il delitto, ha inviato un SMS alla madre della vittima e ha telefonato alla sua di madre confessando tutto.
0: Caro carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. Il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto aiuti selettivi e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Da Marassi, il segnale della banda Fabregas è chiaro, condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato, che è aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como, l'approccio di Christian Chivu e Max Allegri.
10: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
11: Siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso, bisogna andare con molta fiducia.
9: Alle 20.45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni, Juventus-Milan.
0: La musica incontra la natura succede in Sila, dove da oggi l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A far la mare comincia tu. Ce ne parla Alessio Galea.
12: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A farla a mare comincia tu opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in 3 weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend sabato 12 settembre spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raiz, i Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: GR News.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 ed un minuto.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. Ora la cronaca, si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
8: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Iscieri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare l'A1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
0: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
5: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia: dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 chilometri dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Iscieri, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha aggredita nel garage di casa, dalla periferia di Firenze, l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. Secondo gli investigatori la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto. È finita, tua figlia è morta, il messaggio scritto alla mamma della vittima dal 36enne che ha chiamato anche sua madre confessando il delitto. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13:08.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti, filo conduttore degli incontri l'agenda per l'Europa. E a Cernobbio oggi è il giorno anche del leader di Futuro Nazionale Vannacci, intervenuto in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, non tutti scalpitano per entrare nella UE, le parole del generale. Ormai sono vecchio ma combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, la dura replica dell'ex premier. Ora la cronaca, si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
8: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. Dalla ricostruzione si apprende che Vella non aveva accettato la fine della loro storia, l'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo. Ed emergono dettagli che avvalorano l'ipotesi della premeditazione e chiariscono il quadro di alterazione dell'uomo che, dopo aver compiuto il delitto, ha inviato un SMS alla madre della vittima e ha telefonato alla sua di madre confessando tutto.
0: Caro carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. Il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto aiuti selettivi e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio, col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro, condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che è aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Christian Chivu e Max Allegri.
10: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
11: Siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
9: Alle 20.45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini all'Olimpico, la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni, Juventus-Milan.
0: La musica incontra la natura succede in Sila, dove da oggi l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A far la mare comincia tu. Ce ne parla Alessio Galea.
12: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A farla amare comincia tu opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in 3 weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel 2º weekend, sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raiz, i Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo.
5: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianske. Ora la cronaca, si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
8: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
0: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Da Marassi, il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina-Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13:21.
1: News.
14: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianskij nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
15: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seoul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
14: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. La Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
15: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, a comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
14: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
15: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
14: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale, una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha aggredita nel garage di casa alla periferia di Firenze, l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello, e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. Secondo gli investigatori la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto. È finita, tua figlia è morta, il messaggio scritto alla mamma della vittima dal 36enne, che ha chiamato anche sua madre confessando il delitto. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Bloks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre i $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. E infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre settembre. La quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
5: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: 80° anniversario dell'accordo di Parigi firmato il 5 settembre 1946, conosciuto anche come accordo De Gasperi-Gruber, che ha sancito l'autonomia di Trento e Bolzano e nei decenni è diventato un modello di pacifica convivenza. Ospiti d'onore al Kursaal di Merano il presidente della Repubblica Federale d'Austria Alexander van der Bellen e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
16: Il modello derivante da quel metodo internazionalmente apprezzato di soluzione delle controversie e di protezione delle minoranze etniche e linguistiche fa oggi dell'Adige su Tirol un esempio di convivenza.
3: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove era stato poi ricoverato. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
4: Sarebbero ormai prossime alla riapertura le indagini sugli omicidi attribuiti al mostro di Modena, almeno 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995, forse dalla stessa mano. Polizia e carabinieri su incarico della procura sono al lavoro sugli atti dell'epoca e nei giorni scorsi, a quanto si apprende, investigatori sono stati alla medicina legale, dove sono conservati reperti da analizzare con nuove tecniche scientifiche.
3: Un cittadino cinese è stato estratto vivo da un tunnel sepolto dai detriti in Nepal nel corso della recente alluvione che ha provocato oltre 1000 vittime. Ho riferito alla France Presse il portavoce dell'esercito nepalese Besnet, aggiungendo che la persona è stata tratta in salvo da un tunnel idroelettrico lungo il fiume Trishuli, dove gli operatori nepalesi sono riusciti a salvare due operai negli scorsi giorni.
4: La Repubblica Democratica del Congo ha varato un piano multisettoriale di 180 giorni per contrastare la più rapida epidemia di Ebola mai registrata nel paese. Al 2 settembre risultavano 6.342 casi e 3.072 morti in 60 zone sanitarie di 6 province. Il programma richiede 1,3 miliardi di dollari e punta su diagnosi precoce, tracciamento dei contatti e coinvolgimento delle comunità.
3: Lo sport, con un netto 4-1 in trasferta al Como, battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Per il basket, 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Repubblica Ceca. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco. Prossimi avversari saranno gli Stati Uniti. Alle 18 l'Italia di Velasco torna invece in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano l'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13:36.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di settembre, benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre, avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno dal 9 al 13 settembre è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura, il necessario per il pernottamento, all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il

0: Nella notte, intanto, ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianskij. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
2: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che, nonostante i tentativi di dissuasione, si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
0: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est. Bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte, intanto, ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianskij. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
2: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che, nonostante i tentativi di dissuasione, si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
0: Caro carburanti,

0: firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio, col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Da Marassi, il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina-Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni, Juventus-Milan.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 13:45.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianske. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. E a Cernobbio oggi il giorno anche del leader di Futuro Nazionale, Vannacci, intervenuto in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, non tutti scalpitano per entrare nella UE, le parole del generale. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, la dura replica dell'ex premier. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
5: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che, nonostante i tentativi di dissuasione, si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. Dalla ricostruzione si apprende che Vella non aveva accettato la fine della loro storia, l'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo. Ed emergono dettagli che avvalorano l'ipotesi della premeditazione e chiariscono il quadro di alterazione dell'uomo che, dopo aver compiuto il delitto, ha inviato un SMS alla madre della vittima e ha telefonato alla sua di madre confessando tutto.
0: Caro carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. Il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto aiuti selettivi, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio, col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Da Marassi, il segnale della banda Fabregas è chiaro, condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato, che è aperto alle 15 da Fiorentina-Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como, l'approccio di Christian Chivu e Max Allegri.
6: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
7: Siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso, bisogna andare con molta fiducia.
1: Alle 20.45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni, Juventus-Milan.
0: La musica incontra la natura succede in Sila, dove da oggi l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A far la mare comincia tu. Ce ne parla Alessio Galea.
8: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A farla a mare comincia tu opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in 3 weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend, sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo.
9: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta in un post sui social dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la 2ª giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 chilometri da della costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha aggredita nel garage di casa alla periferia di Firenze, l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello, e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. Secondo gli investigatori la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto. È finita, tua figlia è morta, il messaggio scritto alla mamma della vittima dal 36enne che ha chiamato anche sua madre confessando il delitto. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 13 e 59 minuti.
2: News.
12: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianskij nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
13: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Gharibaf, sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
12: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
13: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. A comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
12: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
13: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
12: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
14: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
2: News.
12: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianske nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
13: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seoul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
12: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. La Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
13: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. A comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
12: Veniamo alla cronaca. A Roma, un uomo di 75 anni è stato arrestato con l'accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
13: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
12: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
15: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Meteo.
9: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 14 e 7 minuti.
2: Sport.
16: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo la vittoria del Como, che ieri sera ha battuto 4-1 al Genoa Marassi, la terza giornata di Serie A prosegue con un programma particolarmente ricco. Dalle 15 in campo Fiorentina e Torino, poi due big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In casa Inter, Lautaro e Piesposito guideranno l'attacco, mentre in difesa Chivu deve sciogliere due ballottaggi con Pavar e Bastoni favoriti su Bissek e Carlos Augusto. Dagli azzurri, Vergara in netto vantaggio su De Bruyne per una maglia da titolare. Per la Roma, Dybala è recuperato dopo l'affaticamento, ma Gasperini deciderà nelle prossime ore se schierare la Hoja dal primo minuto. Nell'Atalanta, Pasalic è favorito su Samardžić, Raspadori avanti su Elmas. Gli US Open non regalano particolari sorprese nella notte, se non la rinascita di Stefanos Tsitsipas, che sembra ritornato su alti livelli e che ora sarà messo alla prova da un convincente Ben Shelton. Carlos Alcaraz c'è, ma la sua forma non appare ancora al top. Arina Sabalenka sembra inarrestabile tra le donne, mentre fallisce rapidamente l'operazione rientro delle sorelle Williams, voluta più dagli sponsor che dagli appassionati di tennis. L'Italia attende che scendano in campo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano se laverà col belga Alexander Blok, numero 34 del ranking mondiale. L'azzurro affronterà il più abbordabile Dean Sweeney, 25enne australiano, attualmente numero 123 del mondo. Istanbul si prepara a ospitare l'ultimo atto degli europei di pallavolo femminile, la Final Four, che prevede le sfide Italia-Polonia e Turchia-Serbia, che decideranno le due finaliste di domenica. Le azzurre arrivano al dunque non solo da imbattute, ma anche da campionesse olimpiche e mondiali in carica, quindi con l'aura delle favorite. L'ultimo incrocio risale al 2019, quando le azzurre superarono 3-0 la Polonia nella finale per il bronzo. Atletica, Gianmarco Tamberi ha chiuso al terzo posto la prova del salto in alto nel programma della prima giornata delle finali della Diamond League a Bruxelles. Azzurro sale senza errori fino a 2.25, poi sbaglia una prova a 2.28 e manca al 2.31 del possibile successo. Ora la seconda giornata del Memorial Van Damme vedrà in gara Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. Tadej Pogacar ha rinnovato il proprio contratto con l'Emirates fino al 2032, lo annuncia la stessa squadra sui propri canali social, precisando tra l'altro che il campione sloveno, che ovviamente infortunatosi alla Vuelta, non tornerà in gara per questa stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
17: Meteo.
9: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
2: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette assegna una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 14 e 14 minuti.
17: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due Stati che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige Sud Tirol.
19: I confini da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti d'incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
18: Acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
20: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
5: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza.
18: Sul Lungotevere di Roma, un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un taxi che arrivava in piena corsa. Inutile il trasferimento in ospedale, dove è morto per la gravità delle ferite riportate. Subito dopo l'impatto, il tassista 32enne si sarebbe fermato e avrebbe prestato soccorso al pedone, ancora non identificato perché privo di documenti.
5: Le squadre di soccorso in Nepal hanno tratto in salvo un cittadino cinese e una donna 10 giorni dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il paese. Intanto sono almeno 1.300 le vittime dell'alluvione del 26 agosto, mentre oltre 5.000 persone risultano ancora disperse.
18: Formula 1, ancora Russell. Dopo l'FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libera a Monza in 1:22:212. Secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 sarà il momento della qualifica per conquistare la pole position.
5: Ed è tutto, a più tardi.
17: Viabilità.
15: in Campania sul raccordo autostradale di Avellino per lavori attivo e il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Meteo.
9: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
21: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
22: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre i $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Sport.
16: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo la vittoria del Como, che ieri sera ha battuto 4-1 al Genoa Marassi, la terza giornata di Serie A prosegue con un programma particolarmente ricco. Dalle 15 in campo Fiorentina e Torino, poi due big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In casa Inter, Lautaro e Piesposito guideranno l'attacco, mentre in difesa Chivu deve sciogliere due ballottaggi con Pavar e Bastoni favoriti su Bissek e Carlos Augusto. Dagli azzurri, Vergara in netto vantaggio su De Bruyne per una maglia da titolare. Per la Roma, Dybala è recuperato dopo l'affaticamento, ma Gasperini deciderà nelle prossime ore se schierare la Hoja dal primo minuto. Nell'Atalanta, Pasalic è favorito su Samardžić, Raspadori avanti su Elmas. Gli US Open non regalano particolari sorprese nella notte, se non la rinascita di Stefanos Tsitsipas, che sembra ritornato su alti livelli e che ora sarà messo alla prova da un convincente Ben Shelton. Carlos Alcaraz c'è, ma la sua forma non appare ancora al top. Arina Sabalenka sembra inarrestabile tra le donne, mentre fallisce rapidamente l'operazione rientro delle sorelle Williams, voluta più dagli sponsor che dagli appassionati di tennis. L'Italia attende che scendano in campo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano se laverà col belga Alexander Blok, numero 34 del ranking mondiale. L'azzurro affronterà il più abbordabile Dean Sweeney, 25enne australiano, attualmente numero 123 del mondo. Istanbul si prepara a ospitare l'ultimo atto degli europei di pallavolo femminile, la Final Four, che prevede le sfide Italia-Polonia e Turchia-Serbia, che decideranno le due finaliste di domenica. Le azzurre arrivano al dunque non solo da imbattute, ma anche da campionesse olimpiche e mondiali in carica, quindi con l'aura delle favorite. L'ultimo incrocio risale al 2019, quando le azzurre superarono 3-0 la Polonia nella finale per il bronzo. Atletica, Gianmarco Tamberi ha chiuso al terzo posto la prova del salto in alto nel programma della prima giornata delle finali della Diamond League a Bruxelles. Azzurro sale senza errori fino a 2.25, poi sbaglia una prova a 2.28 e manca al 2.31 del possibile successo. Ora la seconda giornata del Memorial Van Damme vedrà in gara Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. Tadej Pogacar ha rinnovato il proprio contratto con l'Emirates fino al 2032, lo annuncia la stessa squadra sui propri canali social, precisando tra l'altro che il campione sloveno, che ovviamente infortunatosi alla Vuelta, non tornerà in gara per questa stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo.
9: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
1: Viabilità.
15: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Economy News.
22: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che, tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
24: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
25: Sono le 14 e 30 minuti.
26: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
22: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia, Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianske. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
10: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
5: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Iscieri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
6: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
11: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina-Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
9: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: Sport.
16: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo la vittoria del Como, che ieri sera ha battuto 4-1 al Genoa Marassi, la terza giornata di Serie A prosegue con un programma particolarmente ricco. Dalle 15 in campo Fiorentina e Torino, poi due big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In casa Inter, Lautaro e Piesposito guideranno l'attacco, mentre in difesa Chivu deve sciogliere due ballottaggi con Pavar e Bastoni favoriti su Bissek e Carlos Augusto. Dagli azzurri, Vergara in netto vantaggio su De Bruyne per una maglia da titolare. Per la Roma, Dybala è recuperato dopo l'affaticamento, ma Gasperini deciderà nelle prossime ore se schierare la Hoja dal primo minuto. Nell'Atalanta, Pasalic è favorito su Samardžić, Raspadori avanti su Elmas. Gli US Open non regalano particolari sorprese nella notte, se non la rinascita di Stefanos Tsitsipas, che sembra ritornato su alti livelli e che ora sarà messo alla prova da un convincente Ben Shelton. Carlos Alcaraz c'è, ma la sua forma non appare ancora al top. Arina Sabalenka sembra inarrestabile tra le donne, mentre fallisce rapidamente l'operazione rientro delle sorelle Williams, voluta più dagli sponsor che dagli appassionati di tennis. L'Italia attende che scendano in campo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano se la vedrà col belga Alexander Blok, numero 34 del ranking mondiale. L'azzurro affronterà il più abbordabile Dean Sweeney, 25enne australiano, attualmente numero 123 del mondo. Istanbul si prepara a ospitare l'ultimo atto degli europei di pallavolo femminile, la Final Four, che prevede le sfide Italia-Polonia e Turchia-Serbia, che decideranno le due finaliste di domenica. Le azzurre arrivano dunque non solo da imbattute, ma anche da campionesse olimpiche e mondiali in carica, quindi con l'aura delle favorite. L'ultimo incrocio risale al 2019, quando le azzurre superarono 3-0 la Polonia nella finale per il bronzo. Atletica, Gianmarco Tamberi ha chiuso al terzo posto la prova del salto in alto nel programma della prima giornata delle finali della Diamond League a Bruxelles. Azzurro sale senza errori fino a 2.25, poi sbaglia una prova a 2.28 e manca al 2.31 del possibile successo. Ora la seconda giornata del Memorial Van Damme vedrà in gara Andy Diaz nel triplo.

0: alla redazione sportiva. È tutto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14 e 40 minuti.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo la vittoria del Como, che ieri sera ha battuto 4-1 al Genoa Marassi, la terza giornata di Serie A prosegue con un programma particolarmente ricco. Dalle 15 in campo Fiorentina e Torino, poi due big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In casa Inter, Lautaro e Piesposito guideranno l'attacco, mentre in difesa Chivu deve sciogliere due ballottaggi con Pavare e Bastoni favoriti su Bissek e Carlos Augusto. Dagli azzurri, Vergara in netto vantaggio su De Bruyne per una maglia da titolare. Per la Roma, Dybala è recuperato dopo l'affaticamento, ma Gasperini deciderà nelle prossime ore se schierare la Hoja dal primo minuto. Nell'Atalanta, Pasalic è favorito su Samardžić, Raspadori avanti su

0: Bahamas. Gli US Open non regalano particolari sorprese nella notte, se non la rinascita di Stefanos Tsitsipas, che sembra ritornato su alti livelli e che ora se l'ha messo alla prova da un convincente Ben Shelton. Carlos Alcaraz c'è, ma la sua forma non appare ancora al top. Arina Sabalenka sembra inarrestabile tra le donne, mentre fallisce rapidamente l'operazione rientro delle sorelle Williams, voluta più dagli sponsor che dagli appassionati di tennis. L'Italia attende che scendano in campo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano se laverà col belga Alexander Blok, numero 34 del ranking mondiale. L'azzurro affronterà il più abbordabile Dean Sweeney, 25enne australiano, attualmente numero 123 del mondo. Istanbul si prepara a ospitare l'ultimo atto degli europei di pallavolo femminile, la Final Four, che prevede le sfide Italia-Polonia e Turchia-Serbia, che decideranno le due finaliste di domenica. Le azzurre arrivano al dunque non solo da imbattute, ma anche da campionesse olimpiche e mondiali in carica, quindi con l'aura delle favorite. L'ultimo incrocio risale al 2019, quando le azzurre superarono 3-0 la Polonia nella finale per il bronzo. Atletica, Gianmarco Tamberi ha chiuso al terzo posto la prova del salto in alto nel programma della prima giornata delle finali della Diamond League a Bruxelles. Azzurro sale senza errori fino a 2.25, poi sbaglia una prova a 2.28 e manca al 2.31 del possibile successo. Ora la seconda giornata del Memorial Van Damme vedrà in gara Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. Tadej Pogacar ha rinnovato il proprio contratto con l'Emirates fino al 2032, lo annuncia la stessa squadra sui propri canali social, precisando tra l'altro che il campione sloveno, che ovviamente infortunatosi alla Vuelta, non tornerà in gara per questa stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 4 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 50 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianske nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
6: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Gharibaf, sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
5: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. La Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
6: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, a comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
5: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
6: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
5: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo la vittoria del Como, che ieri sera ha battuto 4-1 al Genoa Marassi, la terza giornata di Serie A prosegue con un programma particolarmente ricco. Dalle 15 in campo Fiorentina e Torino, poi due big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In casa Inter, Lautaro e Piesposito guideranno l'attacco, mentre in difesa Chivu deve sciogliere due ballottaggi con Pavare e Bastoni favoriti su Bissek e Carlos Augusto. Dagli azzurri, Vergara in netto vantaggio su De Bruyne per una maglia da titolare. Per la Roma, Dybala è recuperato dopo l'affaticamento, ma Gasperini deciderà nelle prossime ore se schierare la Hoja dal primo minuto. Nell'Atalanta, Pasalic è favorito su Samardžić, Raspadori avanti su Elmas. Gli US Open non regalano particolari sorprese nella notte, se non la rinascita di Stefanos Tsitsipas, che sembra ritornato su alti livelli e che ora sarà messo alla prova da un convincente Ben Shelton. Carlos Alcaraz c'è, ma la sua forma non appare ancora al top. Arina Sabalenka sembra inarrestabile tra le donne, mentre fallisce rapidamente l'operazione rientro delle sorelle Williams, voluta più dagli sponsor che dagli appassionati di tennis. L'Italia attende che scendano in campo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano se laverà col belga Alexander Blok, numero 34 del ranking mondiale. L'azzurro affronterà il più abbordabile Dean Sweeney, 25enne australiano, attualmente numero 123 del mondo. Istanbul si prepara a ospitare l'ultimo atto degli europei di pallavolo femminile, la Final Four, che prevede le sfide Italia-Polonia e Turchia-Serbia, che decideranno le due finaliste di domenica. Le azzurre arrivano al dunque non solo da imbattute, ma anche da campionesse olimpiche e mondiali in carica, quindi con l'aura delle favorite. L'ultimo incrocio risale al 2019, quando le azzurre superarono 3-0 la Polonia nella finale per il bronzo. Atletica, Gianmarco Tamberi ha chiuso al terzo posto la prova del salto in alto nel programma della prima giornata delle finali della Diamond League a Bruxelles. Azzurro sale senza errori fino a 2.25, poi sbaglia una prova a 2.28 e manca al 2.31 del possibile successo. Ora la seconda giornata del Memorial Van Damme vedrà in gara Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. Tadej Pogacar ha rinnovato il proprio contratto con l'Emirates fino al 2032. Lo annuncia la stessa squadra sui propri canali social, precisando tra l'altro che il campione sloveno, che ovviamente infortunatosi alla Vuelta, non tornerà in gara per questa stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Meteo.
7: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
2: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due Stati che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige Sud Tirol.
10: I confini da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
8: Acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
11: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
9: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza.
8: Sul Lungotevere di Roma, un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un taxi che arrivava in piena corsa. Inutile il trasferimento in ospedale, dove è morto per la gravità delle ferite riportate. Subito dopo l'impatto, il tassista 32enne si sarebbe fermato e avrebbe prestato soccorso al pedone, ancora non identificato perché privo di documenti.
9: Le squadre di soccorso in Nepal hanno tratto in salvo un cittadino cinese e una donna 10 giorni dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il paese. Intanto sono almeno 1300 le vittime dell'alluvione del 26 agosto, mentre oltre 5000 persone risultano ancora disperse.
8: Formula 1, ancora Russell. Dopo l'FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libera a Monza in 1:22:212. Secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 sarà il momento della qualifica per conquistare la pole position.
9: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
12: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Radio GR News.
4: Sono le 15.
2: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
11: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
8: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
10: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
4: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
8: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse, la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione, non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
4: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza. Si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità.
13: E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4. Maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera, 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
8: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie, destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
13: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
2: Viabilità.
14: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 15. E 5 minuti.
2: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
11: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
8: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'ottantesimo anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
10: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
13: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
8: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse, la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione, non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
13: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza. Si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4. Maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera. 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
8: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
13: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
2: Viabilità.
14: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 4 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 15 e 17 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
3: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
4: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
2: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
1: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse, la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione, non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
2: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza. Si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4, maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera, 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
1: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
6: Viabilità.
7: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 22 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
3: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea, che vecchio come sono. Se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'ottantesimo anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
4: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
2: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
1: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse, la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione, non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
2: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza. Si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4, maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera, 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
1: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie, destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
5: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. Dici.
6: Viabilità.
7: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15:32.
14: E Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
15: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
3: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea, che vecchio come sono. Se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
15: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
4: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
2: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
15: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse, la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione, non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
2: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo, al nord 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza. Si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4. Maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera. 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
1: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell, con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie, destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
5: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. Dici.
6: Viabilità.
7: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15. E 39 minuti.
6: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
3: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani.

0: dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
1: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
2: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
0: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
2: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4. Maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera. 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
0: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell, con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè

0: è quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che, tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 51 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
3: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'ottantesimo anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
4: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
2: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
1: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse, la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione, non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
2: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza. Si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4, maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera, 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
1: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
6: Viabilità.
7: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15. e 56 minuti.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. E infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16.
6: News.
11: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianskij nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Witkoff e Jared Kushner.
12: Taiwan si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Gharibaf, sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seoul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
11: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
12: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, comunicarlo e l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
11: Veniamo alla cronaca. A Roma, un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia e il giudice ha disposto la custodia cautelare.
12: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. Tre persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
11: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
5: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
6: Viabilità.
7: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16. E 5 minuti.
6: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
1: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Draghi. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Ryan Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
3: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
1: E caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
2: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
1: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier, a 33 settimane dall'uscita, si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di due anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta vita, sempre terzo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
5: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
6: Viabilità.
7: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 16 e 17 minuti.
1: News. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianskij nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Siwikoff e Jared Kushner.
2: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
1: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
2: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, a comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
1: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
2: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
1: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16. E 21 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
6: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Young Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
8: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
7: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
6: È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
7: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
6: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier, a 33 settimane dall'uscita, si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di 2 anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta vita, sempre terzo.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. E infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News.
0: Sono le 16 e 30 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianske, nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
2: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seoul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
1: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
2: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. A comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
1: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia e il giudice ha disposto la custodia cautelare.
2: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
1: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì. Dici.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 37 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
6: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Young Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
8: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea, che vecchio come sono. Se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
7: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
6: È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
7: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
6: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier, a 33 settimane dall'uscita, si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di 2 anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta vita, sempre terzo.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo

0: un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 16:49.
1: News. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianske nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Siwikoff e Jared Kushner.
2: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seoul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
1: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
2: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, comunicarlo e l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
1: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
2: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
1: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16:54.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. E infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
8: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
8: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Young Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
10: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
9: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
8: È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
9: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
8: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier, a 33 settimane dall'uscita, si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di 2 anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta vita, sempre terzo.
9: Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
14: Sono le 17 e 3 minuti.
4: News.
8: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
9: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
15: I confini da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti d'incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
8: Cronaca, continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
9: Dall'estero, il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca. Lo ha aggiunto Peskov.
8: Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì 3 settembre. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni, originario del distretto di Costanza, che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera.
9: Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata incornata da un toro durante la corsa dei tori a Daina, Albacete. Un'altra persona invece è rimasta ferita. Lo riportano i media spagnoli. Secondo i servizi di emergenza, l'incidente è avvenuto nel corso della mattina di oggi, durante la corsa dei tori che si svolgeva nell'ambito delle festività del santo patrono locale.
8: Ciclismo. Il futuro di Tadej Pogacar resta saldamente legato al Y Team Emirates. Il team emiratino ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 2032, 2 anni oltre la precedente scadenza fissata al 2030. Il rinnovo arriva contestualmente alla conferma della fine anticipata della stagione. Il fuoriclasse sloveno infatti è caduto nell'ottava tappa della Vuelta a Spagna. Pogacar non tornerà infatti alle competizioni nel 2026.
9: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 17. E 7 minuti.
4: News.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamiansk nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani C. Witkoff e Jared Kushner.
2: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
1: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
2: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, a comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
1: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia e il giudice ha disposto la custodia cautelare.
2: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. Tre persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
1: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
3: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
16: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che, tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 17 e 18 minuti.
1: News. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
3: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
1: Cronaca, continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
2: Dall'estero il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca. Lo ha aggiunto Peskov.
1: Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì 3 settembre. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni, originario del distretto di Costanza, che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera.
2: Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata incornata da un toro durante la corsa dei tori a Daina, Albacete. Un'altra persona invece è rimasta ferita. Lo riportano i media spagnoli. Secondo i servizi di emergenza, l'incidente è avvenuto nel corso della mattina di oggi, durante la corsa dei tori che si svolgeva nell'ambito delle festività del Santo Patrono locale.
1: Ciclismo. Il futuro di Tadej Pogacar resta saldamente legato al Y Team Emirates. Il team emiratino ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 2032, 2 anni oltre la precedente scadenza fissata al 2030. Il rinnovo arriva contestualmente alla conferma della fine anticipata della stagione. Il fuoriclasse sloveno infatti è caduto nell'ottava tappa della Vuelta a Spagna. Pogacar non tornerà infatti alle competizioni nel 2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
5: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 22 minuti.
1: News. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianskij nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Witkoff e Jared Kushner.
7: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Gharibaf, sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seoul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
8: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. La Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
7: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. A comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
8: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
7: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. Tre persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
8: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
4: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
6: Viabilità.
5: In Puglia sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 17 e 31 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di settembre, benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione è nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
3: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti d'incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
1: Cronaca, continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
2: Dall'estero, il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca. Lo ha aggiunto Peskov.
1: Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì 3 settembre. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni, originario del distretto di Costanza, che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera.
2: Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata incornata da un toro durante la corsa dei tori a Daina, Albacete. Un'altra persona invece è rimasta ferita. Lo riportano i media spagnoli. Secondo i servizi di emergenza, l'incidente è avvenuto nel corso della mattina di oggi, durante la corsa dei tori che si svolgeva nell'ambito delle festività del Santo Patrono locale.
1: Ciclismo. Il futuro di Tadej Pogacar resta saldamente legato al Y Team Emirates. Il team emiratino ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 2032, 2 anni oltre la precedente scadenza fissata al 2030. Il rinnovo arriva contestualmente alla conferma della fine anticipata della stagione. Il fuoriclasse sloveno infatti è caduto nell'ottava tappa della Vuelta a Spagna. Pogacar non tornerà infatti alle competizioni nel 2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
6: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 38 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamianskij nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Siwitkov e Jared Kushner.
7: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
8: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
7: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, a comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
8: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia e il giudice ha disposto la custodia cautelare.
7: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. 3 persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
8: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato

0: Meteo.
1: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
0: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie.

0: Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Sono le 17 e 50 minuti.
2: News. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'ottantesimo anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
4: I confini, da storici, naturali o artificiali, sono divenuti punti d'incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
2: Cronaca, continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
3: Dall'estero, il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate, lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, lo ha aggiunto Peskov.
2: Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì 3 settembre. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni, originario del distretto di Costanza, che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera.
3: Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata incornata da un toro durante la corsa dei tori a Daina, Albacete. Un'altra persona invece è rimasta ferita, lo riportano i media spagnoli. Secondo i servizi di emergenza, l'incidente è avvenuto nel corso della mattina di oggi, durante la corsa dei tori che si svolgeva nell'ambito delle festività del Santo Patrono locale.
2: Ciclismo. Il futuro di Tadej Pogacar resta saldamente legato al Y Team Emirates. Il team emiratino ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 2032, 2 anni oltre la precedente scadenza fissata al 2030. Il rinnovo arriva contestualmente alla conferma della fine anticipata della stagione. Il fuoriclasse sloveno infatti è caduto nell'ottava tappa della Vuelta a Spagna. Pogacar non tornerà infatti alle competizioni nel 2026.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
6: Viabilità.
7: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 17 e 55 minuti.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
10: News. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Parliamo della guerra in Ucraina. Almeno 4 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro Kamiansk nella regione centro-orientale del Dnipropetrovsk. 3 dei feriti sono ricoverati in ospedale, tra loro anche una donna di 30 anni in terapia intensiva. Il raid arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un cessate il fuoco in vista della visita prevista nel fine settimana a Mosca e Kiev degli inviati americani Siwikoff e Jared Kushner.
11: Teheran si dice in linea con Pechino sulla necessità di costruire una nuova architettura di sicurezza regionale. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf sostiene che i paesi dell'area debbano prendere direttamente in mano il proprio futuro e promuovere una sicurezza comune. Intanto l'Iran avverte la Corea del Sud sul possibile coinvolgimento nelle operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo un alto funzionario iraniano, qualsiasi contributo di Seul contro Teheran verrebbe considerato una partecipazione militare alla guerra. La Corea del Sud Sud ha confermato di stare valutando un possibile sostegno alle operazioni americane.
10: Alcuni tra i più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi e munizioni. Secondo quanto riferisce la CBS, i controlli avrebbero coinvolto diverse decine di persone, tra funzionari del Central Command e comandanti di unità operative. A Casa Bianca temerebbe anche la possibilità che dietro la diffusione di informazioni riservate possano esserci interessi legati a servizi di intelligence stranieri.
11: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, a comunicarlo è l'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che chiede massima discrezione e prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti. Di Battista si trova a Cuba, dove era stato ricoverato. Il suo ritorno in Italia era previsto per il pomeriggio di oggi.
10: Veniamo alla cronaca. A Roma un uomo di 75 anni è stato arrestato con accusa di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe abusato di una bambina con la quale condivideva temporaneamente l'abitazione insieme alla madre e alle sorelle. La donna avrebbe sorpreso l'uomo durante la violenza e le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei condomini, facendo scattare l'intervento del 112. La bambina è stata portata in ospedale. Il 75enne è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare.
11: A Bologna invece la squadra mobile ha liberato un operaio di 23 anni che era stato rapito e tenuto in ostaggio. Tre persone sono state arrestate al termine di un'operazione coordinata dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni. Gli investigatori forniranno ulteriori dettagli sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa in questura.
10: A Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva e denunciato 5 giovani. Gli agenti hanno fermato un'auto nella quale sono state trovate diverse mazze da cricket. Secondo la ricostruzione, il gruppo si stava dirigendo verso un uomo coinvolto poche ore prima in una lite degenerata in aggressione. L'intervento delle volanti ha impedito che la ritorsione venisse portata a termine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News.
5: Sono le 18 e 4 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina. Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro un impianto siderurgico di Kamianskij che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
7: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato disagi alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
6: Epstein Files. La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero o persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'apo Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
7: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro i delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
6: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa tra 6 e 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
7: Chiudiamo con lo sport. Serie A, primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma 0 dopo 3 giornate.
6: La Formula 1, clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota dell'Alpine ha conquistato il miglior tempo nell'ultimo giro delle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc quarto, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
8: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
9: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 18 e 9 minuti.
4: Sport.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, a Monza qualifiche pazze. Pierre Gasly su Alpine partirà dalla pole nel Gran Premio d'Italia. Il francese precede Russell, Piastri investigato per impeding, Leclerc, Hamilton e Verstappen. Antonelli è settimo ma partirà ventesimo per la penalità inflitta per cambio power unit. Continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva, vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata dell'ex di Mandragora e c'è Adams. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Amorim ha presentato in conferenza stampa Juve-Milan, big match in programma domani alle 20.45. Soddisfatto del mercato, voto 10, giusto reintegrare Tomori. Cosa risponde a Chivu? Dice nulla. Se abbiamo bisogno di queste parole per essere motivati, c'è un problema. Sono concentrato sul percorso che c'è da fare per riportare il Milan dove gli competi, dice il tecnico portoghese. Non vado alle sue parole o a quelle degli altri. Risponde Luciano Spalletti. Proveremo a fare la partita, vogliamo vincere. Il tecnico bianconero è ambizioso, ma rispetta Amorim. Ha delle idee chiare e una squadra forte, ha detto. La sua è una squadra verticale, brava nel ribaltare l'azione. Ma se sei bravo a leggere in anticipo certi movimenti, ha detto Spalletti, è un qualcosa che puoi sfruttare in positivo. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile 2026 per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. Italia-Polonia si gioca oggi dalle ore 18. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
4: Meteo.
8: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
9: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg, nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Trust me.

0: Sono le 18 e 20 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Mosca stamattina. Stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Donald Trump, i due inviati sono portatori di una proposta per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e la presenteranno a Vladimir Putin prima e Volodymyr Zelensky dopo. Per l'occasione il presidente russo Putin ha dato disposizione di non colpire Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto il suo portavoce Dmitry Peskov, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
1: Un caccia militare F-4 Phantom dell'aeronautica militare ellenica si è schiantato al suolo durante un'esibizione acrobatica. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra, in Grecia. A seguito dell'incidente sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello.
2: In Italia, grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di uno spettatore di 60 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Bione, in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally.
1: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
2: Sono proseguite per tutta la notte appena trascorsa le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 chilometri ed è apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente la fase acuta dell'emergenza è terminata. I vigili del fuoco hanno cercato di contenere la massa liquida che è stata sversata utilizzando 7 barriere di contenimento. Una parte minima ha però raggiunto la Darsena di Milano.
1: La terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. A regalare la prima vittoria ad Abate ci pensano Mandragora e Adams dopo il vantaggio iniziale di Pellegrino, con Grosso che è così costretto a incassare il terzo KO su 3 gare in questo avvio di campionato. Dalle 18 in campo Inter-Napoli e alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
2: È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
4: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 24 minuti.
4: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, a Monza qualifiche pazze. Pierre Gasly su Alpine partirà dalla pole nel Gran Premio d'Italia. Il francese precede Russell, Piastri investigato per impeding, Leclerc, Hamilton e Verstappen. Antonelli è settimo ma partirà 20° per la penalità inflitta per cambio power unit. Continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva, vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata dell'ex di Mandragora e c'è Adams. Alle 18 c'è Inter Napoli, alle 20:45 Roma Atalanta. Amorim ha presentato in conferenza stampa Juve Milan, big match in programma domani alle 20:45. Soddisfatto del mercato, voto 10, giusto reintegrare Tomori. Cosa risponde a Chivu? Dice: nulla. Se abbiamo bisogno di queste parole per essere motivati, c'è un problema. Sono concentrato sul percorso che c'è da fare per riportare il Milan dove gli competi, dice il tecnico portoghese. Non vado alle sue parole o a quelle degli altri. Risponde Luciano Spalletti: proveremo a fare la partita, vogliamo vincere. Il tecnico bianconero è ambizioso, ma rispetta Amorim. Ha delle idee chiare e una squadra forte, ha detto. La sua è una squadra verticale, brava nel ribaltare l'azione. Ma se sei bravo a leggere in anticipo certi movimenti, ha detto Spalletti, è un qualcosa che puoi sfruttare in positivo. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile 2026 per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. Italia-Polonia si gioca oggi dalle ore 18. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
4: Meteo.
3: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. Dici.
4: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito.

0: mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 18 e 32 minuti.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre, benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno dal 9 al 13 settembre è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino.

0: Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione è nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Sy Witkoff e Jared Kushner. I due emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro un impianto siderurgico di Kamianskij che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
2: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato disagi alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
1: Epstein Files. La procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero o persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'Apo Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
2: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro i delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
1: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa presa 3, 6, 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
2: Chiudiamo con lo sport. Serie A, primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma a 0 dopo 3 giornate.
1: La Formula 1, clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota dell'Alpine ha conquistato il miglior tempo nell'ultimo giro delle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc quarto, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
4: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 18 e 40 minuti.
3: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, a Monza qualifiche pazze. Pierre Gasly su Alpine partirà dalla pole nel Gran Premio d'Italia. Il francese precede Russell, Piastri investigato per impeding, Leclerc, Hamilton e Verstappen. Antonelli è settimo ma partirà ventesimo per la penalità inflitta per cambio power unit. Continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva, vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata dell'ex di Mandragora e c'è Adams. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Amorim ha presentato in conferenza stampa Juve-Milan, big match in programma domani alle 20.45. Soddisfatto del mercato, voto 10, giusto reintegrare Tomori. Cosa risponde a Chivu? Dice nulla. Se abbiamo bisogno di queste parole per essere motivati, c'è un problema. Sono concentrato sul percorso che c'è da fare per riportare il Milan dove gli competi, dice il tecnico portoghese. Non vado alle sue parole o a quelle degli altri. Risponde Luciano Spalletti. Proveremo a fare la partita, vogliamo vincere. Il tecnico bianconero è ambizioso, ma rispetta Amorim. Ha delle idee chiare e una squadra forte, ha detto. La sua è una squadra verticale, brava nel ribaltare l'azione. Ma se sei bravo a leggere in anticipo certi movimenti, ha detto Spalletti, è un qualcosa che puoi sfruttare in positivo. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile 2026 per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. Italia-Polonia si gioca oggi dalle ore 18. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
3: Meteo.
4: Condizioni

0: luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuoricasa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 18 e 50 minuti.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, a Monza qualifiche pazze. Pierre Gasly su Alpine partirà dalla pole nel Gran Premio d'Italia. Il francese precede Russell, Piastri investigato per impeding, Leclerc, Hamilton e Verstappen. Antonelli è settimo ma partirà ventesimo per la penalità inflitta per cambio power unit. Continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva, vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata dell'ex di Mandragora e c'è Adams. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Amorim ha presentato in conferenza stampa Juve-Milan, big match in programma domani alle 20:45. Soddisfatto del mercato, voto 10, giusto reintegrare Tomori. Cosa risponde a Chivu? Dice: nulla. Se abbiamo bisogno di queste parole per essere motivati, c'è un problema. Sono concentrato sul percorso che c'è da fare per riportare il Milan dove gli competi, dice il tecnico portoghese. Non vado alle sue parole o a quelle degli altri. Risponde Luciano Spalletti: proveremo a fare la partita, vogliamo vincere. Il tecnico bianconero è ambizioso, ma rispetta Amorim. Ha delle idee chiare e una squadra forte, ha detto. La sua è una squadra verticale, brava nel ribaltare l'azione. Ma se sei bravo a leggere in anticipo certi movimenti, ha detto Spalletti, è un qualcosa che puoi sfruttare in positivo. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile 2026 per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. Italia-Polonia si gioca oggi dalle ore 18. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
3: Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. Dici.
1: Viabilità.
4: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 54 minuti.
1: News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Mosca stamattina. Stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Donald Trump, i due inviati sono portatori di una proposta per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e la presenteranno a Vladimir Putin prima e Volodymyr Zelensky dopo. Per l'occasione il presidente russo Putin ha dato disposizione di non colpire Kiev per 3 giorni, a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto il suo portavoce Dmitry Peskov, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
2: Un caccia militare F-4 Phantom dell'aeronautica militare ellenica si è scantato al suolo durante un'esibizione acrobatica. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra, in Grecia. A seguito dell'incidente sono stati ritrovati senza vite i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello.
5: In Italia, grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di uno spettatore conduttore di 60 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Bione, in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally.
2: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
5: Sono proseguite per tutta la notte appena trascorsa le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 chilometri ed è apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente la fase acuta dell'emergenza è terminata. I vigili del fuoco hanno cercato di contenere la massa liquida che è stata sversata utilizzando 7 barriere di contenimento. Una parte minima ha però raggiunto la Darsena di Milano.
2: La terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. A regalare la prima vittoria ad Abate ci pensano Mandragora e Adams dopo il vantaggio iniziale di Pellegrino, con Grosso che è così costretto a incassare il terzo KO su 3 gare in questo avvio di campionato. Dalle 18 in campo Inter-Napoli e alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
5: È tutto, a più tardi.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuoricasa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 19.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime tre giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
2: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, provocato anche un vasto incendio.
5: La politica ha acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
8: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: Cronaca, grave incidente durante il Rally 1000 Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
5: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
2: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine. Bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota. L'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia. con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19:05.
1: News.
9: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro un impianto siderurgico di Kamianske che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
10: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato disagi alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
9: Epstein Files. La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero o persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'Apo Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
10: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro i delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
9: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa 3, 6, 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
10: Chiudiamo con lo sport. Serie A, primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma a 0 dopo 3 giornate.
9: La Formula 1, clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota dell'Alpine ha conquistato il miglior tempo nell'ultimo giro delle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc quarto, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine. Bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota. L'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg, nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 19 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
1: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, provocato anche un vasto incendio.
2: La politica ha acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
3: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea, che vecchio come sono. Se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Cronaca: grave incidente durante il Rally 1000 Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
2: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, a raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
1: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine. Bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota. L'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 22 minuti.
6: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani C. Witkoff e Jared Kushner. I due emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro un impianto siderurgico di Kamianske, che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
8: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato disagi alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
7: Epstein Files. La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero o persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'Apo Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
8: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro i delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale, che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
7: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa 3, 6, 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
8: Chiudiamo con lo sport. Serie A, primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma a 0 dopo 3 giornate.
7: La Formula 1, clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota dell'Alpine ha conquistato il miglior tempo nell'ultimo giro delle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc quarto, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine. Bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota. L'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News
6: disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre i $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Radio GR News.
0: Sono le 19 e 32 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno dal 9 al 13 settembre è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia, da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: News. Buonasera dalla redazione.
2: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime tre giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
11: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, provocato anche un vasto incendio.
2: La politica ha acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
3: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea, che vecchio come sono. Se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
11: Cronaca: grave incidente durante il Rally 1000 Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
2: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, a raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
11: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
16: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota, l'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
15: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 39 minuti.
7: News. Ancora una buona serata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, Vladimir Putin ordina lo stop dei raid russi su Kiev dalla mezzanotte per 3 giorni per favorire la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due emissari di Donald Trump sono arrivati a Mosca per incontrare il presidente russo e portare una proposta americana per mettere fine alla guerra. Domani sono attesi a Kiev per i colloqui con Volodymyr Zelensky. Anche il presidente ucraino ha annunciato la disponibilità a sospendere gli attacchi contro Mosca fino a lunedì, auspicando il rispetto della tregua da entrambe le parti. Intanto continuano gli effetti degli ultimi raid nella regione di Dnipropetrovsk. 5 persone sono morte in un attacco missilistico contro un impianto siderurgico di Kamianske, che ha sospeso le attività. 2 feriti anche a Boryspil.
8: Tensione a Dover, nel sud dell'Inghilterra, per una manifestazione contro l'immigrazione. Decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato la strada che conduce al porto, intonando lo slogan Stop the Boats, utilizzato nelle proteste contro gli arrivi di migranti attraverso la Manica. Non vengono segnalati episodi di violenza, ma la manifestazione ha provocato disagi alla circolazione. Il governo britannico ha ribadito il diritto alla protesta pacifica, condannando però le modalità dell'iniziativa.
7: Epstein Files. La procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti italiani nella vicenda. Secondo quanto riferisce Repubblica, i magistrati hanno inviato una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione, compresi gli atti non ancora resi pubblici. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero o persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti in episodi penalmente rilevanti. L'apo Elkan, il cui nome è stato accostato alla vicenda, respinge ogni associazione con Jeffrey Epstein e la definisce inaccettabile in assenza di elementi che la giustifichino.
8: Potrebbero essere riaperte le indagini sul cosiddetto mostro di Modena. Almeno 8 donne furono uccise tra il 1985 e il 1995. Gli investigatori stanno riesaminando gli atti dell'epoca per verificare se dietro i delitti possa esserci stata la stessa mano. Polizia e carabinieri stanno lavorando anche sui reperti conservati a medicina legale, che potrebbero essere sottoposti alle moderne tecniche di analisi. L'iniziativa segue anche l'istanza presentata dal legale della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa nel gennaio del 1994. Altre 4 famiglie delle vittime si sono rivolte allo stesso avvocato.
7: La cronaca da Bologna: una bambina di 6 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanei in un parco del quartiere San Donnino. La piccola stava passeggiando con la madre quando sarebbe stata circondata da 5 bambini di età compresa presa 3, 6, 10 anni, colpita con diversi calci. La bambina è stata successivamente accompagnata in ospedale per le cure.
8: Chiudiamo con lo sport. Serie A, primo successo stagionale per il Torino, che il Franchi supera in rimonta la Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo senza reti, i viola passano in vantaggio al 47esimo con Pellegrino. Il Torino reagisce al 74esimo, Mandragora trova il pareggio con un gran tiro dalla distanza. Poi all'82esimo Adams completa la rimonta e Granata salgono così a 3 punti. Fiorentina ancora ferma a 0 dopo 3 giorni. giornate.
7: La Formula 1, clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota dell'Alpine ha conquistato il miglior tempo nell'ultimo giro delle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc quarto, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno.

0: Per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
1: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, ha provocato anche un vasto incendio.
2: La politica ha acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
3: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Cronaca, grave incidente durante il Rally 1000 Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
2: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, raccontato alla madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
1: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine. Bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota. L'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
6: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 55 minuti.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre i $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota, l'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Sono le 20.
5: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota, l'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota, l'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 20 e 28 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota, l'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota, l'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 21 ed un minuto.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: you'll come find me.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 21 e 28 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 22 ed un minuto.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 26 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 17 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 44 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: due minuti.
1: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:18.
2: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 1:30.
1: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: The war was lost, the treaty signed, I was not caught across the line, I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name.

0: un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:47.
2: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.